vogliamo vedere subito carichi dopo queste feste di Natale. Qua alla Peschiera, insieme a Radio Liscio, l'orchestra di Mariana Lanteri, si parte! Ci potete dare il tempo con le mani, su! Sulle mani Peschiera, su, su!

0: Libera, l'applauso della Peschiera. Queste sono le nuove canzoni di Mariana Lanteri per tutti voi.
1: Grazie, buonasera a tutti e benvenuti qui alla Peschiera. Una serata speciale questa sera, siete tanti, siete carichi e quindi trasformeremo questa serata in una serata meravigliosa. Avete passato bene le feste? Cioè il Natale, Santo Stefano, avete mangiato?
2: Soprattutto,
1: Avete anche ballato? Siete venuti a ballare, sì, Allora, diamo inizio a questa splendida serata. Siete già carichi, i ballerini sono già in pista e che stanno scalpitando, che vogliono ballare. Allora, partiamo con la musica, con le mie canzoni. Questa canzone la conoscete, sì.

0: Il mondo colori di Mariano Lanteri questa sera per voi è la Peschiera.
1: Grazie, grazie. Allora, manteniamo sempre alto il ritmo. Questa è una delle mie nuovissime canzoni che voglio dedicarvi questa sera. Si intitola Parlami d'amore. Vai, viva l'amore e forza Peschiera.

0: Vogliamo sentire l'applauso per Schiera, le nuove canzoni di Marianna. Yeah! Parlami d'amore.
1: Grazie a tutti. Allora ci calmiamo un pochettino, cominciamo a creare un po' di atmosfera romantica questa sera. Questa canzone ve la cantiamo in coppia, io e Omar, si intitola Per l'eternità. Vai Giuliana.

0: Serve un grande applauso della Peschiera questa sera live. Per voi la voce di Omar e Marianna, le nostre canzoni per l'eternità.
1: Grazie.
2: Grazie davvero di cuore a tutti. Allora, manteniamo sempre questa bella atmosfera, sempre a tutti gli innamorati. Una delle mie primissime canzoni, che si intitola L'appuntamento, per tutti voi.

0: Direttamente dal 2011 ad oggi, queste sono le canzoni di Marianna, l'appuntamento come una favola.
1: Sì, grazie, grazie, grazie davvero di cuore, ma alziamo il ritmo e un po' di musica popolare ce la cantiamo anche questa sera, e con il menestrello innamorato. Dimmi tutto.

0: applauso per le canzoni targate Mariana Lanteri. Questa sera per voi Menestrello e la gondola veneziana.
1: Ale! Grazie, ma non vi sentiamo, ci siete?
2: Così
1: vi vogliamo, grazie.
0: Mariana, facciamo una baciatina, alziamo un po'.

0: La Kizomba sensual, guarda che sensual.
1: Grazie, grazie. Allora uomini, queste feste natalizie vi hanno fatto diventare un pochino più romantici? Che parolone, ma che parolone ho appena detto, romanticismo, roba di altri tempi. Però se non ci fossi tu, che bello da dedicare alla vostra signora, vero?

0: se non ci fossi tu, Marianna.
1: Dedicata a tutte noi donne, grazie, grazie, grazie.
0: Andiamo avanti con un po' di bella musica italiana. Arriva la voce di Omar Salmani. Questa è una dedica da Piero ad Oriana.

0: La musica italiana cantata da Mariana Natteri questa sera alla Peschiera.
1: Forza, forza. Grazie, grazie, grazie. Allora, un bel fox prima di accontentare i ballerini del liscio, eh? Questa è la vecchia musica italiana. Vai che si va.

0: la vecchia musica italiana.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
3: Liscio. Allora, accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh? I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica di

Giuseppe, l'orchestra per voi, grazie, grazie. Allora, torniamo ad alzare il ritmo, questa è la danza del sole, vai, la cumbia!

0: Grazie.
1: Grazie.
0: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore. Come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile, facile, la imparerete subito. Forza che si parte.

0: E poi l'amore, Marianna, e questo corpo di ballo scapestrato.
1: Viva l'amore! Grazie. Grazie. Allora, gli amici che mi hanno richiesto il valzer lento, e voglio accontentare subito questa richiesta, le belle collaborazioni con Matteo Bensi e Paolo Bertoli, questa canzone.

0: cucina Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una bella canzone di Whitney Houston, creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: Vorrei sentire un grande applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna. Grazie. Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora siamo di nuovo al ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo alle canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi, vai!

Vieni con sto capo, vieni, vieni giù con sto capo. La musica internazionale a tempo di cumbia, successi di Santana, Europa, vai! Sì. Fate sentire gli applausi perché è timido.

Vorrei sentire un applauso per voi, la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Yo de Fuoco, Omar Salmani.
1: Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Marianna vi porta da qui in Oriente. Si parte! Ci siamo, Peschiera!

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Siamo pronti a partire con il nostro movimento, il nostro Ali Galli. Si va, vai, vai, vai, vai, vai. Il nostro Forever Young inizia adesso alla Peschiera.

0: Voglio vedere l'applauso della Peschiera. Sulle mani, sulle mani.
1: Di più, di più. Grazie.
0: E mentre ci avete sulle mani, Forever Young vi porta per 4 minuti negli anni 90. Questi sono i successi degli 883.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quante paranoie a questa città.
0: Sulle mani Peschiera!
2: Della sua gente e delle sue manie, due discoteche e 106 farmacie.
0: Vogliamo vedere le mani perché adesso si inizia a saltare.
2: One, two.

una bella cosa adesso, non andate via da lì, venite qua vicino a me perché c'è una canzone che io dedico con venite qua vicini perché io ho piacere avervi qua vicini per questa canzone, perché mi hanno portato il cappello d'alpino. Io so che ci sono parecchi alpini qua questa sera, ci sono parecchi alpini questa sera, io ho tanto piacere di dedicare a tutti gli alpini italiani, a tutti gli alpini presenti questa sera e a tutti voi questa canzone scritta da Beppe Carnevale che si intitola Penna Nera. Venite qua, dai, vicino a me che voglio sentirvi cantare, forza, venite qua, dai.

0: tutti gli alpini d'Italia, a tutti voi questa sera, alla Peschiera di Valdengo!
1: Viva gli alpini! Grazie Peschiera, grazie, grazie a tutti di cuore, grazie.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Cina. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche vellatura di passaggio, delle foschie e dei banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 15 ottobre 2026, ben ritrovati cari ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene, spero che la giornata sia iniziata dal verso giusto, anche perché ci stiamo proiettando verso il fine settimana e questa è sicuramente una bella notizia. Dai, ancora un paio di giorni e ci siamo dentro a pieno e noi siamo qui anche apposta per farcirvelo questo fine settimana con tante feste, tanti eventi, anche oggi tante bellissime manifestazioni messe a calendario per voi. Vedrete che bel viaggio che sarà, come sempre quello di oggi, un viaggio anche naturalmente attraverso la musica di tutte le nostre orchestre e dei nostri artisti, dei quali si occuperà il nostro Max Quarti in regia. Buongiorno Max, un abbraccione pure a te, hai capito? Siamo qua pure oggi, mica male, no? Comunque è un buon risultato. Oggi giornata internazionale della mediazione e Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno in sto periodo. Giornata delle donne rurali, che a me rimanda al passato, la mia nonna, no, che lavorava in campagna, però in realtà in giro per il mondo sono tantissime ancora le donne rurali, e quindi un abbraccione a tutte voi. E poi giornata mondiale dell'igiene delle mani, che non so voi, però mi fa subito pensare al Covid, quindi archiviamo sto pensiero, il tutorial della D'Urso che ci faceva vedere come si lavavano le mani. Che tempi, che tempi. Vabbè cari, dai, allora buttiamoci in questo giovedì. Come dicevo, due belle orette ci attendono, quindi mettetevi comodi che alla vostra energia contagiosa ci pensa il sottoscritto.

E allora cari, dai, fiondiamoci in questo giovedì, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa. In cabina regia il nostro Max Quarti, alla voce il vostro Alo, come sempre tutti i giorni qua presente, puntuale per traghettarvi in giro per feste ed eventi che sono quanto mai prossimi, visto che il weekend ormai bussa alle nostre porte. E allora dove vi porto oggi? Bel programmino, ce ne andiamo innanzitutto nelle Marche, prima da Pignano per Leguminaria, una manifestazione molto importante legata ovviamente ai legumi. E già che siamo da quelle parti, ce ne andiamo anche a San Paolo di Iesi, questa volta in provincia di Ancona. Pignano era in provincia di Macerata. Non, ce ne andiamo alla 16ª festa dei Vi de Visciola, tutta una festa da raccontarsi, poi vi racconto cosa sono sti Vi. E poi ce ne andremo in Friuli, San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, dove c'è la saga del Panzal Rosa, altra cosa super tipica. E poi ad Aquileia, bellissimo posto super storico, dove questo fine settimana c'è la 20ª sagra della zucca. E concluderemo in Veneto con Tovena in festa, qua siamo in provincia di Treviso. E poi ancora 28ª fiera della polenta a Vigasio, provincia di Verona. E beh, quest'autunno si fa sentire con tutti i suoi gusti e i suoi sapori. Si fa sentire però, non so se ve ne siete accorti, anche la crisi. Se ne sono accorti sicuramente in Gran Bretagna, dove uno dei piatti più importanti, il fish and chips, sta perdendo popolarità. Questo perché l'aumento dei prezzi è talmente alto che è una spesa difficile da sostenere. In 5 anni il costo medio del piatto tipico inglese, sapete, fish and chips, no? Quindi pesce fritto e patatine, è passato da circa 7 a circa 12 sterline, capito? Una famiglia di 4 persone può spendere quasi 50 pound. E questa era un piatto, no, da poco, come dire, vado a mangiare la burger al McDonald's, mangio fish and chips, stessa roba, no? Ma il merluzzo ormai è diventato quasi un lusso, a causa anche poi di tutto quello che ci sta succedendo intorno. Pensate che il prezzo di una cassa da 18 kg di pesce è passato da 160 sterline a 330 in 3 anni. Cioè ragazzi, qua si è duplicato il prezzo in soli 3 anni. E poi l'olio e le attrezzature, l'energia, insomma, anche fish and chips risente tanto di questa crisi. Vabbè, poi non è un alimento molto salutare, tutto fritto, le nuove generazioni magari non gli piace nemmeno troppo, che sono un po' più salutiste, però è un peccato, soprattutto è un peccato rendersi conto che qua nelle tasche non ci rimane più niente. Per fortuna che la nostra musica e la nostra allegria è gratis, qua su Radio Liscio state in compagnia tutto il giorno, non vi chiediamo un centesimo, anzi vi regaliamo tanta buona musica. A tra poco cari, state lì.

Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno anche agli amici che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Il primo ha un nome bellissimo. Ciao Alessio, sono Alessio. E se la ride. Ti scrivo da Bormio. Stamattina mi è arrivata la legna per l'inverno, la sto mettendo a posto. Radio Liscio mi tiene compagnia in garage. E che bello, allora siamo lì nel tuo garage di Bormio. Chissà che freschino che fa, eh. E poi c'è Daniela da Riva del Garda, che lì fa freschino, Trento. Buongiorno a oggi mi sono concesso una mattinata tutta per me, passeggiata sul lago, cappuccino e dopo andrò a fare un po' di shopping. Vi sto ascoltando nelle cuffie mentre passeggio, buona giornata. Oh, che bello, guarda che siamo lì anche sul lago di Garda, meraviglioso, e siamo in un garage a Bormio, siamo dappertutto, vedi che bello. Bene cari, un abbraccione a tutti quanti voi, a tutti coloro che ci stanno ascoltando un po' da tutte le parti. Allora, io direi di cominciare, a proposito di viaggi, con il nostro di viaggio che oggi ci porta, come avete visto e sentito dall'anteprima, in molti posti particolari. Comincio dalle Marche, ho due eventi molto molto belli. Il primo in provincia di Macerata ad Appignano, e comincio proprio da qua, la 24esima edizione di Leguminaria, un evento molto atteso per l'autunno marchigiano, dove al centro ci sono ceci, fagioli e lenticchie che vengono serviti nelle classiche ciotole in ceramica. La mostra Convivium, il borgo ceramica, tanta musica e tanti giochi per i più piccoli. Le tradizionali cantine sono aperte venerdì e sabato a cena e anche domenica a pranzo e a cena, per offrire ai commensali pietanze super deliziose. Infatti Leguminaria è un concorso che è cresciuto nel tempo, era un bellissimo evento, e ospita anche il concorso nazionale denominato Ceramica Pignano e la mostra d'arte allestita con le opere realizzate dagli artisti del convegno Adesso Legata. Il programma lo trovate sul loro sito internet leguminaria.it. ci sono tantissimi piatti, come vi dicevo, a base di ceci, fagioli, legumi, il cecio, il cicer arietinum, i fagioli, il Phaseolus vulgaris e le lenticchie, le lens culinaris, così si chiamano. Questo evento veramente in questa tre giorni meravigliosa, dove potrete assaggiarli, no, in tante belle preparazioni tutte quante messe lì sul piatto per voi. Quindi Leguminaria, se passate da queste parti, sicuramente un bel evento. Un altro evento sempre nelle Marche che mi piace molto si tiene a San Paolo di Iesi, e questa volta bisogna trasferirsi in provincia di Ancona, e mi sono chiesto: ma che cos'è sto V? Perché questa è la 16ª festa del V de Visciola. E se non sei del posto, certe cose non le sai. E allora ve lo dico io che cos'è il V de Visciola. È una tipica bevanda alcolica aromatizzata a base di vino rosso e visciole, una varietà di ciliegia selvatica abbastanza acidina, originaria della tradizione contadina delle Marche. Eccola, hai capito sta festa? Una festa super gratis nel cuore delle colline del Verdicchio, in quel di San Paolo di Iesi, ed è l'unico evento in Italia a celebrare questo prodotto, sia dolce che da degustazione, da dessert, no? A base di queste ciliegine acide che sono simili all'amarene ma più dolci, crescono spontaneamente sui terreni della zona. Una festa tutta gratuita, come ci tengono a ricordare, con un programma molto molto bello, locande aperte, piatti tipici da assaggiare. C'è tutta la mappa del centro del paese con tutti gli assaggi che vi aspettano. Potete fare giri in cantina, potete andare nei mercatini e soprattutto potete assaggiare questo meraviglioso V, super protagonista di questa bellissima giornata, o meglio di queste bellissime giornate, perché l'evento comincia a tutti gli effetti domani e va avanti fino a domenica. Da queste parti sanno valorizzare il territorio con tanti sorrisi, festa e buona musica. E allora viva le Marche, e questi eventi ce li rivedremo verso fine puntata. A tra poco cari, Max sul volume, dai, facci ballare un po'.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ben ritrovati carissimi, mettetevi comodi, ve lo dico perché qua mi infervoro. Adesso partiranno una delle mie filippiche, ma quando ho davanti certe notizie mi vengono proprio fuori come vogliono loro. Il titolo è questo: in Italia i giovani lasciano la casa familiare a 30,2 anni. Questa è la media italiana, che cozza contro la media dei giovani dell'Unione Europea, che è invece di circa 26 anni e 3, quindi una certa differenza. L'Italia ritarda fino a 4 anni rispetto al resto d'Europa, e non sarà un caso che nel nostro paese il tasso di occupazione dei 20-29 anni sia inferiore al 50%, il più basso tra i paesi europei. Questi sono i dati Eurostat dell'occupazione giovanile. Si vede anche un netto divario, e non avevo dubbi, tra nord e sud Europa, ma anche tra autonomia abitativa e occupazione. Questi sono dati del fine 2025, e il paese in cui si esce più tardi di tutti è la Croazia, quasi 32 anni, seguono la Grecia e la Slovacchia, quasi 31, e poi Spagna e Italia a circa 30,2 anni. Pensate che in Finlandia si esce di casa qualcosa come neanche 22 anni, in Danimarca idem, neanche in Estonia e Lituania si supera di tanto, 22,7, cioè pazzesco. Ci sono 10 anni di differenza tra Finlandia e Croazia, che sono rispettivamente al primo e all'ultimo posto in Europa, e questo è malissimo. Secondo indicatore preso in esame, il tasso di giovani tra 20 e 29 anni che hanno un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea era del 65,5%. Qui emergono i Paesi Bassi, dove lavorano l'84% dei ragazzi, Malta 82%, Germania e Irlanda 75%, e poi Danimarca, Austria, Cipro, che superano la media europea. Tra i paesi non europei, invece, nella parte alta della classifica troviamo l'Islanda, la Svizzera e la Norvegia. Nella parte bassa della classifica ci sono Grecia, Bulgaria, Romania e Italia, sotto il 50%. Eccolo qua servito davanti ai nostri occhi il divario, no? Poi venitemi a dire che i ragazzi sono bamboccioni, che non si danno da fare, e premesso che io ogni tanto gli tiro le orecchie, perché lo dico sempre che comunque molto dipende da noi, dalla nostra voglia e dalla nostra forza di volontà, però poi ci si scontra anche contro le cifre, contro il bisogno di arrivare a fine mese, contro il bisogno di avere un salario dignitoso. Io non penso che i ragazzi stiano di più in casa perché amino essere sotto l'ala protettrice dei propri genitori, ma perché non ce la si fa proprio, e più si va avanti più diventa complicato. Guardate qua quanto tutto è aumentato, e questi poi sono gli impietosi dati. Non dirò altro perché è un argomento di cui abbiamo già parlato, vi aggiorno anno per anno, e come potete vedere qua i numeri sono sempre più impietosi. Coraggio ragazzi, che prima o poi qualcuno guarderà giù. Nel frattempo almeno noi pensiamo al vostro buon umore, no? Quello è gratis, non costa niente, e lo offriamo noi di Radio Liscio con qualche bella canzone. A tra poco cari, che si parte poi per le prossime tappe, giovani, anziani, andiamo tutti insieme, andiamo in Friuli, che si sta bene da quelle parti, altar che...

bacioni e salutoni agli amici che ci scrivono al 331-335-6565 da Vignola, provincia di Modena. Sono Franco, raccogliendo le ultime mele dall'orto prima che arrivi il freddo. Ne ho raccolte talmente tante che devo trovare qualcuno a cui regalarle. Ma caro il mio Franco, ma non c'è bisogno di cercare lontano, eccomi qua. Manda tutto a Radio Liscio, vedi che torte che ci facciamo con le tue mele. E c'è anche Mirella da Spoleta, provincia di Perugia. Oggi ho appuntamento dal commercialista. Aia, e infatti dice, solo a dirlo mi viene ansia. Sono in macchina e ci sto andando. Nel frattempo vi ascolto, mi fate compagnia. Un saluto anche a te, cara Mirella. Guarda qua, ognuno indaffarato con le sue cose. Ma d'altronde è così, siamo tutti pieni di impegni di qua e di là. Ma per fortuna che arriva il weekend a sgrassarci di questi impegni per tutti coloro che potranno staccare la spina. Ho due eventi meravigliosi dalle parti del Friuli Venezia Giulia, dove questa settimana

ancora non eravamo andati. E allora cominciamo da Rosa, che è in zona San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, dove c'è la sagra del panzal, una focaccia preparata con farina e zucca, molto semplice, però è molto profumata, che viene servita nei giorni di festa. È un dolce della tradizione contadina, diciamo così, no? E può essere degustata durante la festa in deliziose varianti, accompagnata da vini locali e specialità del territorio. E poi bancarelle di prodotti tipici, spettacoli musicali, attività per le famiglie per animare la giornata, trasformando questa celebrazione in un momento di incontro tra passato e presente. Una bella tradizione che si rinnova tutti gli anni e lo si fa anche attraverso dei bei programmi, no? Allora, premesso che questa festa va avanti per due weekend, quindi c'è questo weekend ma anche il prossimo, io vi dico il programma di questo fine settimana. Si comincia stasera alle 7:15 con la dei chioschi e stasera gara di briscole e balli di gruppo. Domani sera 7:15 riaprono tutti i vari chioschi e alle 21:30 serata è il taxi party. Sabato sera anche qua si mangia dalle 7:15 in poi, e la serata disco, quindi si balla con diversi show molto animati. E poi domenica la giornata comincia prima alle 11 del mattino, le cucine aprono anche a pranzo, intrattenimento musicale, aperitivo con Ivan Medini DJ e poi serata da ballo con Stefania Marchesi, quindi si balla anche da queste parti. Bello, bell'evento, quindi vi ridò le coordinate: Rosa, sagra del Panzal, provincia di Pordenone. Ma non ho finito qua, perché c'è un'altra festa che si tiene ad Aquileia, che è un posto meraviglioso. Aquileia proprio è un posto antichissimo, pensate che fu una città, poi tra l'altro, che raggiunse picchi enormi, quasi 100.000 abitanti nel secondo secolo dopo Cristo. Nasce come colonia romana nel 181 avanti Cristo, fu capitale della regione Augustea e metropoli della chiesa cristiana, fu saccheggiata da Attila ed è un importante sito archeologico insieme a Ravenna e Brescia, quindi se vi capita di essere da quelle parti sappiate che è un posto anche incantevole, tutto da scoprire, questo ve l'ho detto per questo. Tra l'altro Aquileia è una città patrimonio UNESCO. E in autunno ci fanno pure sta festa bellissima che è la sagra della zucca, questo ortaggio dolce e versatile, ovviamente protagonista della stagione, che diventa che sorprende con dei menù molto tradizionali, ma anche con belle varianti qua, dalle vellutate ai risotti, dalle torte salate ai dolci, fino alle specialità a base di oca. Si racconta la gastronomia friulana più autentica, e poi spettacoli, musica, mercatini e poi, come vi dicevo prima, la possibilità di girare per Aquileia e scoprire questo enorme, incredibile, storico borgo archeologico che è lì, che ci aspetta per essere riscoperto ancora una volta. Bravo Friuli, come sempre ci acchiappi coi tuoi gusti e la tua tradizione. Se siete da quelle parti, anche questi due eventi imperdibili li rivediamo a fine puntata nel riassuntone, così vi tengo lì se vi siete persi qualcosa. Tiè.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

C'è la nostra meravigliosa Francesca Mazzuccato questo sabato sera alla peschiera di Valdengo. Ore 21:30, si parte anche con il Radio Liscio Live, quindi ve la potrete gustare anche in televisione su Prima Antenna. Quindi se avete modo di raggiungere la peschiera in quel di Biella, Valdengo, e farvi una bella serata in nostra compagnia, ospiti del nostro grande Gio Fantini e di tutta la sua deliziosa famiglia, ben venga. Altrimenti accendete la televisione e la festa esplode in salotto grazie a Radio Liscio e Prima Antenna, perché noi siamo fatti così: la musica e il divertimento ve lo portiamo fino a casa. E adesso le notizie, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
1: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
3: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
1: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando Ilariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di energia contagiosa in questa puntata del giovedì che ci traghetta belli tronfi verso il weekend. Un saluto a Luca da Varallo Pombia, conosco bene, ciao Ale. Stamattina sto tinteggiando una stanza che rimando da mesi, pensa te, vedi, oggi ognuno c'ha i suoi impegni, uno era dal commercialista, l'altro metteva a posto la legna, adesso c'è Luca qua che cos'è che tinteggia la stanza. Ogni volta che inizio un lavoro in casa scopro altre cose da sistemare. È così, caro. Ma tu tienici di sottofondo che almeno ogni scoperta non ti arrabbi. Conosco bene sta rogna. Quando dipingi c'è sempre qualche pezzo che non prende, qualcos'altro sotto da sistemare. Vabbè, dai, ti teniamo compagnia come lo facciamo con tutti e voi. Savassandir! È una cosa che ci tiene sicuramente compagnia, soprattutto a noi italiani nel corso delle nostre giornate, è il caffè. Però il problema se vogliamo, non è certo un problema, è che sto caffè è sempre più high tech, quindi ci sono sempre più capsule e più app per renderlo maggiormente personalizzato e veloce da preparare. Allora, tenete conto intanto dai dati. Allora, l'86% delle famiglie italiane beve il caffè come rito quotidiano. Più del 50% delle famiglie ha una macchina a capsule e il 26,4% una macchina a cialde, e sono sempre più sofisticate. C'è sempre meno gente che utilizza la moka. Ecco, io per esempio sono fra quelli della moka. Io adoro svitare le due parti, riempire di acqua, mettere la quantità giusta di caffè, poi faccio un mocone, così almeno mi faccio due o tre caffè durante il giorno, no? È una cosa che richiede qualche minuto, però insomma ti dà anche modo di tirare un po' il fiato la mattina appena ti svegli, fai la moka, parti via. Invece no, vogliamo sempre di più il caffè pronto, tac, in un secondo, metti la cialde e via. Però che pensate, che qui non sia salito il valore di acquisto? Altro che, le capsule costano in media dal 15,1 al 20% in più, le cialde dal 4,5 al 10% in più. Quindi ovviamente tu poi sei schiavo, no, di queste cialde, di queste capsule, perché ti compri quella macchina con quella roba lì, se poi alzano i prezzi te t'attacchi e continui a berlo, no? Poi vabbè, ovviamente adesso le macchine sono anche più intelligenti, riconoscono automaticamente la capsula, no? Preparano vari tipi di caffè e ci sono delle app per personalizzare la preparazione, insomma anche il palato, no, si sta facendo più digitale. Però insomma ognuno ha il suo modus operandi. Io sono tradizionalista, rimango affezionato alla moka, c'è sempre un caffettino lì pronto che mi aspetta, anche se un po' più sbatti magari farlo, però per me è impareggiabile. Mia moglie invece è una da cialde, lei cialda dalla mattina alla sera. E vabbè, qui sono gusti, de gustibus nos disputandum est, dicevano i latini, quindi ognuno faccia un po' quello che vuole. Quasi quasi vado anch'io a bermi il caffè prima di traghettarvi verso la prossima regione, tappa del nostro viaggio di oggi, che vi spoiler essere il Veneto. A tra poco, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci insieme, carissimi. Come promesso, si vola in Veneto per gli ultimi due eventi protagonisti di questa bella giornata insieme, questo bel giovedì. Tante feste cominciano da molte parti, il weekend comincia in anticipo proprio stasera. E allora riempiamolo, farciamolo questo weekend con tanti gusti e tanti sapori. E per farlo ce ne andiamo in Veneto, a partire da Tovena, provincia di Treviso, dove c'è questo evento bellissimo che si chiama Tovena in Festa, dove il piatto tipico è la trippa, e quindi per me capite che c'è proprio una questione di cuore. Allora, siamo nel borgo di Tovena, ai piedi del Passo del San Boldo, dove c'è questa festa Tovena in Festa, secolare fiera franca in onore dei santi Simone e Giuda, che trasforma il paese in una festa di sapori, cultura e comunità. Tutte le vie si animano con stand enogastronomici dove è possibile degustare i piatti tipici locali. Su tutti, ecco qua, la famosa trippa alla tovenese, insieme ad altre specialità contadine, dolci e piccole eccellenze del territorio. A me la trippa mi fa impazzire, cioè qua il disegno, la fotografia di questa trippa è una di quelle nel sugo rosso, quindi molto gustosa, molto proprio che ti fa venire il lap lap in bocca solo a vederla. Poi è una roba che ti deve piacere, eh? Non cominciate a storcere il naso, una trimpa, come mia moglie che non le piace, ma è una lecornia, una delizia contadina che ti spiega fa. Vabbè, mercatini di artigianato, mostre, concerti e laboratori per bambini che affiancano il percorso del gusto, ovviamente completano l'experience. Ci sono anche delle belle escursioni nella natura circostante, visite guidate, opere artistiche lungo le vie degli angeli e momenti di incontro con la storia locale. Quindi qua passato e presente si fondono, e Tovena accoglie tutti questi ospiti con la sua tradizione e con questa trippa meravigliosa che vale la pena assolutamente di assaggiare. E questo è il primo evento, ma rimango in Veneto, perché vi porto anche in zona Vigasio, siamo nell'entroterra in provincia di Verona, dove c'è la 28esima fiera della polenta. Anche questa è una festa lunghissima, pensate che va avanti fino al 1° di novembre, quindi pensate qua a quanto sbocciano e vi accolgono con questa fiera, che per loro è naturalmente molto importante, radici contadine, e l'alimento è la polenta, super tradizionale per la cucina veneta, protagonista assoluta in mille varie con stufati di carne, accompagnata da formaggi fusi naturalmente, arricchita da funghi, ragù, sughi tradizionali, e poi l'abbinamento dolce, la polenta calda con panna montata e zucchero. Che meraviglia, vedi, veneti sono avanti, anche la polenta nel dolce. Il padiglione gastronomico è il cuore di tutta questa fiera, e attorno ad esso si snoda tutto un fitto programma di spettacoli. C'è anche un bel talent show proprio che mette la possibilità a tutti di scoprire questo evento, di mettersi in mostra, no, in questo evento. E poi attorno a tutto questo ovviamente esposizione di prodotti tipici, musica, folklore, insomma attività per tutti. Un evento molto bello, vi ripeto le coordinate: 28esima fiera della polenta in quel di Vigasio, provincia di Verona. E voilà, cari, questo è il planning di tutte le feste di oggi, molte delle quali cominciano proprio anche in queste ore, tra cui questa qua a Vigasio. E quindi, cari, tra poco ce le rivedremo tutte quante una per una, che se vi siete persi qualcosa almeno andiamo a riempire il calendario. A tra poco, Max, adesso a te la parola, o meglio le note.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ancora un paio di saluti da Pieve di Cento, Bologna, ci scrive Silvia, un abbraccio Silvia, vi sto ascoltando da tutta la mattina, un bacione a tutti, un abbraccio ad Alessio, un abbraccio anche a te carissima, e ci scrive anche Carlo, lui da San Miniato, provincia di Pisa, stamattina con missioni e sono tornato con un paio di cose che non dovevo comprare, succede sempre caro, succede sempre così, adesso mi preparo il pranzo, buon giovedì a tutti, bravo Carlo, datti da fare. Mi raccomando, facciamo vedere quanto siamo autonomi anche nelle piccole cose. Un abbraccio a tutti carissimi, grazie mille come sempre dei vostri messaggi, e volevo concludere tra le notizie di oggi con una notizia cinematografica che mi piace molto, perché a quanto pare ci sarà un nuovo film di Top Gun, che è una di quelle serie di film che, devo dire la verità, non mi stufano mai, anche i nuovi remake mi stanno piacendo perché aumentano le tecnologie, cambiano gli aerei, eccetera, eccetera. E Tom Cruise comunque è sempre un grandissimo attore, non c'è niente da fare. Top Gun gli è proprio cucito addosso. E non mancherà naturalmente nella prossima pellicola, hai capito? Il regista Tony Scott voleva una nuova storia e si parla di droni. Ovviamente i tempi cambiano e anche il mondo dei combattimenti aerei si deve adeguare, e il mondo di Top Gun entra nei droni, dice il regista. La realtà di oggi è tutta nuova e deve essere ancora esplorata. Vogliamo raccontare la fine di un'era, quella dei piloti che si sfidavano tradizionalmente nel cielo, che ora lascia posto alle nuove tecnologie a distanza. E ovviamente sarà probabilmente l'ultimo, no? Credo di questa serie di film. Già l'ultimo, mi sembrava l'ultimo, a dir la verità, perché lui ormai, insomma, è bello anzianotto, ormai forma le reclute, però alla fine chi salva il mondo poi è sempre lui. Vedremo cosa tireranno fuori dal cilindro, e comunque anche Top Gun si deve adeguare alla tecnologia e combattere i droni. E vabbè cari, lo andremo a vedere al cinema, poi ne parleremo su, tanto sicuramente andrò a vederlo. Va bene cari, andremo a vedere anche tante feste tra pochissimo, perché rivediamo tutto il programma degli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi e che stanno per esplodere lì proprio a ore, a minuti.

0: un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andata a finire, eh?

la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.

0: Dolores.
1: E pensa.
2: Dai, dai, dai, dai, dai, che il weekend ci chiama, gli eventi ci chiamano, le feste.

ciola, questo vino rosso scoperto, al cui interno si mettono queste ciliegine un po' acidine, ed un vino tutto particolare delle zona. Una festa molto bella, si balla, ci si diverte, si mangia, quindi se passate da quelle parti e siete attratti dal profumo e dalla goliardia, eccola, vi aspettano alla festa del Vide Viciola. E poi Friuli, Venezia e Giulia, San Vito al Tagliamento, esattamente Rosa, che è una frazione provincia di Pordenone, è sagra del panzal, questo pane giallo dolce, tradizionale, simbolo contadino, che diventa protagonista di questo bellissimo evento molto atteso da queste parti. E poi sempre in Friuli, però ad Aquileia, provincia di Udine, questo borgo meraviglioso che risale al 180 avanti Cristo, una roba incredibile, dove potrete fare escursioni meravigliose e scoprire reperti antichissimi del periodo romano, beh, sarà anche parterre della 27esima sagra della zucca, e quindi la zucca declinata in tanti meravigliosi piatti, fondendo la storia di questo luogo alla delizia di quello che troverete nel piatto. E a proposito di delizie, vi aspettano anche a Tovena, qua siamo andati in Veneto, in provincia di Treviso, dove c'è questa Tovena in festa, dove protagonista della festa è la trippa, piatto che io adoro, come avete capito, insieme a mercatini, prodotti tipici del territorio. Ecco, se passate dalle parti di Treviso, sicuramente questo è un evento da andare a visitare, così come se siete dalle parti di Vigasio, qua a Verona, c'è la Fiera della Polenta, 28esima edizione, altro grande classico dell'autunno, con una polenta dolce molto particolare che ho scoperta, che va tutta assaggiata con la panna montata. Montate lo zucchero, vabbè. Una chicca meravigliosa. Carissimi, questi gli eventi di oggi. Spero vi siano piaciuti, eh? E domani, venerdì, li rivediamo tutti quanti insieme al resto degli eventi che vi ho proposto in questa deliziosa settimana, protratti finalmente verso il weekend. A tra poco, che ci dobbiamo ancora salutare come si deve. Non ticchettare tu che sono in orario. Dai, vai, musica, Max. Sempre a lamentarsi, sta.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: È fatta anche per oggi, carissimi. Siamo arrivati al termine delle nostre due orette di energia contagiosa e ahimè è tempo di salutarvi, ma sapete bene che arrivano tutti i miei colleghi a tenervi compagnia in questa giornata con musica, canzoni, racconti, come si sta bene dalle parti di Radio Liscio, come stare a casa tra amici, stiamo bene tra di noi. Che la festa domani continua, con il sottoscritto alle 7, alle 14 e anche il nostro Max Quarti in regia, non ce lo dimentichiamo. Ti chiamo fedele compagno nella nostra avventura quotidiana con tutta la sua musica e tutte le sue canzoni che arrivano ovviamente dai nostri artisti che sono sempre qua a far festa dalle parti di Radio Liscio. Carissimi, ci vediamo domani, mi raccomando, grazie come sempre anche dei tanti messaggi puntuali alle 7 alle 14 come sempre. Domani puntata del venerdì tutta dedicata alle feste che abbiamo visto in settimana e che ripercorreremo una dopo l'altra. Ma per oggi è tutto, tanti baci, buon giovedì cari, ci si vede qua domani, sempre solo su Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.
1: Oh.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova ora di programmazione si apre su Radio Liscio, è l'ora dei simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre, del Liscio e del repertorio delle orchestre italiane. Oggi iniziamo con un grande della musica melodica, Enrico Musiani, con uno dei suoi più grandi successi, Lauretta, e a seguire Signora Fortuna.

0: Signora Fortuna era Enrico Musiani. È il momento di Secondo Casadei, due brani scritti dal maestro Secondo Casadei e interpretati, in questo caso da Moreno il Biondo, nell'ambito del concerto per Secondo Casadei. Ci ascoltiamo in sequenza Nuvolari e la nostra orchestra.
1: Vai. Perché Casadei scriveva ste cose.

Era la nostra orchestra, che è stata per tanti anni la sigla dell'orchestra Casadei, in questo caso interpretata da Moreno il Biondo nell'ambito del concerto per secondo Casadei. È il momento di Wilber Modà, ci propone Angelo Diavolo e Cuore Mio.

Era Titi Bianchi, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora dedicata ogni giorno ai grandi successi del passato, soprattutto delle grandi orchestre italiane e del Liscio di tutti i tempi. Arriva a questo punto Romeo e i Coperfisa, e sapete che quando arriva Romeo e i Coperfisa arrivano i medley con i grandi successi reinterpretati in chiave musicale e in chiave ballabile. Marina, Romantica, Rose Rosse, La Lontananza, Luglio e Bugia.

Era Michele Rodella, chiesetta del Borgo Antico, nel momento di Castellina Pasi, Val Gardena e Al ritmo dell'amore.

Al ritmo dell'amore, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi, è il penultimo brano di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per il pezzo strumentale che ogni giorno chiude il nostro programma. Walter Losi ci propone Il picchio allegro. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Che bello, sappiamo che siete in tantissimi che ci seguite in televisione, in radio, con Radio Liscio, con le applicazioni, anche con la nostra cugina Alexa, che oramai è diventata una persona di famiglia, e siamo felici di stare insieme perché vivremo anche quest'oggi la miglior musica da ballo, le canzoni generazionali e soprattutto anche le canzoni da cantare allegramente con la chitarra come quando sono nate, perché spesso lo ribadiamo, le canzoni nascono con la chitarra o col pianoforte tante volte, dove ovviamente la chitarra ti permette di far nascere le canzoni in giro per il mondo. Portarsi appresso il pianoforte sulle spalle diventa un po' più complicato. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, le Tolcinghia, che alla regia ci guida ed è d'accordo su questo pensiero, sul fatto che le canzoni è più comodo farle nascere con la chitarra che non con il pianoforte. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica. Per chi volesse scriverci, ovviamente non telefonate, perché uno il telefono e neanche la linea, ma solamente la strada per i messaggi WhatsApp oppure SMS. Iniziamo subito con la prima carta. Generazione X, arriva il grande Rino Gaetano e iniziamo forte, perché quando inizia questa canzone sono tre accordi e già dai primi tre accordi iniziali scopriamo subito quella canzone, ci viene voglia di cantarla e soprattutto di dedicarla a tutte le Gianna in ascolto. Sol maggiore, Do re, o forse fa la re mi, forse la re mi.

casa. Dove vai? Dove vai? Vai ad ascoltare Melody Italiana in diretta direttissima anche quest'oggi. Ed era il 1978 quando Rino Gaetano portò al Festival di Sanremo questa canzone, classificandosi al terzo posto. E questa canzone passò anche alla storia per essere stato il primo brano a introdurre la parola, aperte le virgolette, sesso sul palco dell'Ariston. Quindi fu davvero un qualcosa di sensazionale. A tal proposito abbiamo anche una città. Adesso dire la parola sesso è come dire ciao amico, come stai? Beh, qui sesso è anche un paese che fa parte dell'Emilia Romagna, che salutiamo. Sappiamo che siamo sintonizzati in tutta Italia e non soltanto, e quindi l'abbraccio grande da parte di tutti arriva ovviamente esteso a tutto il pianeta. E durante il 78 c'era un'usanza che esplose la febbre dell'aerobica ai tempi, molti se la ricorderanno, la generazione silenziosa, così come la baby boomers e anche la X ricorderanno i body in licra sgargianti e gli scaldamuscoli. Te li ricordi, Marco, che c'era questa usanza di andare vestiti così? Sembrava un po' di vestirsi similmente alle Barbie dei tempi, ed era davvero il complice il successo del video di Jane Fonda, dove tante volte uno vedeva il video per la prima volta, si entrava talmente tanto nel personaggio che poi ti camuffavi e avevi il coraggio di uscire di casa in quella maniera. Bei momenti, gli anni 80, e correva proprio l'81. Altra carta, altra generazione, orchestra da ballo contemporanea, una sfilza di Begin, che è un ritmo da ballo, le Begin dei Philadelphia, proposte da, dai, ditelo voi, state pensando di Philadelphia? Avete

0: Ha incontrato l'amore la nostra Rosy, eh?
1: Estratto da una delle tante serate trascorse ai sabati sera alla Peschiera di Valdengo in diretta live con Radio Liscio Prima Antenna, in Philadelphia, questo medley di Begin. Ma la Begin, quando arrivò in Italia? Arrivò tra gli anni 30 e gli anni 40. Inizialmente è un ballo che è nato nei Caraibi, quindi è un ballo da vacanza, ma il successo globale arrivò con Begin, The Begin di Cole Porter, scritto nel 35, quindi esplose subito questa canzone e arrivò nel mondo del ballo appunto in quel periodo tra gli anni 30 e 40. Se è nato nel 35, sarà arrivato molto più facilmente negli anni 40. E ora peschiamo la prossima carta e andiamo nella direzione della canzone acustica. E allora, a proposito di Begin, una Begin che è stato uno dei maggiori successi, o forse il successo primordiale della musica da ballo, è proprio questa canzone qua.

di Begin, che ovviamente è un ritmo con un passo dolce ed elegante, ed effettivamente uno dei ritmi più ballati durante le serate da ballo, nei locali da ballo ma anche nelle feste in piazza. E diciamo che la cumbia attuale è un po' una rivisitazione della Begin, fondamentalmente la matrice è la Begin. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione silenziosa. Arriva Dalida. Uno a te, uno a me. Palla al centro e non litighiamo. E finiamo in pareggio, perché è importante tenere un equilibrio.

Graziano Cianni nel mio silenzio si è unito alla canzone del 1960 di Dalida, Uno a te, uno a me, canzone che è la rivisitazione italiana di un brano greco. Tante volte pensiamo che magari estrapoliamo le canzoni dall'inglese o dall'America, perché c'è stato un momento in cui si prendevano le melodie, si faceva il testo in italiano e si stravolgeva un pochettino la canzone, mentre invece questa arriva direttamente dal brano greco I ragazzi del Pireo. Ovviamente la canzone che abbiamo appena ascoltato è un brano festoso e simboleggia la condivisione di baci e tenerezze tra innamorati fino all'alba, dal tramonto all'alba, cioè per tutto il giorno fondamentalmente. Questo è il significato, una te e una me per rimanere in pari. E nel 1960 l'Italia viveva un po' un modo di vivere alternativo, nel senso che aumentano i consumi e nascono i primi supermercati, cosa molto, molto bella, che oggi diamo per scontato. Il modo di fare la spesa cambiò, perché prima c'erano appunto i negozietti, e iniziare ad entrare in questi mastodontici centri commerciali era davvero una grandissima novità, tant'è vero che le donne erano davvero stupefatte di poter fare questo tipo di spesa. E soprattutto scappa la pagina oggi, come mai? Torna indietro e scappa la pagina. E meno male che abbiamo un occhio, quindi cambiano un po' i modi. Uno era abituato al sottocasa e nel centro commerciale iniziava così a gustarsi anche la domenica alternativa. Non sappiamo se però c'erano i condizionatori in estate oppure no, perché quelli probabilmente sono arrivati dopo. Altra canzone, ma vi ricordo il 331-335-6565, sì, ovvio per coloro che ci seguono in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno il numero in sovrimpressione sempre disponibile. Generazione Millennials. E a proposito di vita e di abitudini, lo Stato Sociale ci propone una vita in vacanza. Quanto sarebbe bello! Gustiamoci questi 3 minuti e 49 secondi di totale vacanza. Una vita in vacanza, prego, allo Stato Sociale.

Ritorniamo dalle vacanze, la canzone ahimè è finita, una vita in vacanza 2018, secondi al Festival di Sanremo, ma fu davvero una canzone rivoluzionaria per quell'anno che ci accompagnò per tutta l'estate, anche perché tocca un tema importante che è molto attuale, il fattore dell'eterno conflitto tra il tempo libero e gli obblighi lavorativi. Quando siamo al lavoro vorremmo andare in vacanza, poi siamo un po' in vacanza vorremmo tornare al lavoro, e la domanda è: vivere per lavorare o lavorare per vivere? Punto interrogativo. Questa è la domanda emblematica, però davvero una bella canzone che fa riflettere, perché comunque davvero bisogna avere sempre un po' il giusto equilibrio e trovarsi e ritagliarsi quegli spazi che ci permettono di essere felici nelle cose che ci piacciono e poi ovviamente ottemperare a quelli che sono gli impegni. Per esempio, ora siamo impegnati perché tutte le volte che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana viene a trovarci l'archeologia del liscio, ci lancia il segnale che lei è pronta, e quest'oggi ci gustiamo Franco Bastelli con la canzone Stornelli, un bel brano, un bel tuffo nel passato, un bel sapore del ballo classico, ringraziando l'archeologia del liscio a cui lanciamo il segnale.

Bravo Franco Bastelli per questa interpretazione, grazie all'arcologia del liscio che ci permette di visionare questi contributi del passato. E quest'oggi gli stornelli ricordavano un po' la nostra città di Roma, che ogni regione ha le proprie peculiarità e soprattutto le proprie canzoni che la rappresentano, ed è bello portare avanti e mescolare, cantare magari noi in Piemonte le canzoni di Roma, le canzoni romagnole, le canzoni della Puglia, della Sicilia, e fare anche l'inverso, in maniera tale che ci sentiamo tutti uniti, anche perché lo sappiamo che la musica è quel linguaggio universale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, torniamo a cantare. E gli stornelli possiamo anche interpretarli come gli stornelli sotto i balconi, dove oggi prenderemmo delle secchiate con il ghiaccio perché c'è un po' più di cattiveria. Una volta invece era bello perché si affacciavano tutti e attendevano il lieto fine, chissà se lei dirà di sì oppure di no. È una di quelle canzoni che potremmo cantare sotto il balcone, potrebbe essere questa.

è uscita così in diretta una vena poetica di stravolgere una canzone di grande successo, e a questo punto avremmo preso la secchiata. Sei d'accordo, Marco? Sta dicendo di sì. Altra generazione, baby boomers, in arrivo Bobby Solo con Una lacrima sul viso. A te, Bobby.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

via radio e via TV, perché lo sappiamo, questi ritmi fanno proprio venire voglia di ballare all'inverosimile. Se siete a lavoro state ballando, se siete a casa state ballando, se siete in macchina state ballando insieme alla macchina, e anche il telefono sta ballando. Grandi mix di twist, e abbiamo ascoltato due canzoni che in realtà sono vicine in un periodo, perché una, Lacrima sul viso, è Festival di Sanremo del 64, dove appunto lui comprende i sentimenti di lei dalla lacrima dichiarata sul viso. Ma in quel periodo arrivava il twist in Italia, così come anche la Ligali nel 64, nel 61-62 arrivava il twist, e i primi propulsori furono proprio appunto Rita Pavone con anche Adriano Celentano, ma soprattutto Peppino Di Capri con i Rockers, con A Saint-Tropez la luna si veste con te. Bello, bello, bello questo momento scatenatissimo, e sappiamo anche che tante orchestre nelle serate da ballo vanno proprio a dedicare un momento di twist, di Allegali, di momenti scatenati da ballare allegramente insieme, hanno un significato per quanto riguarda le tradizioni. Quindi mi raccomando, andate sempre a ballare in peschiera e seguite le dirette live, perché davvero sono un tocca sana. E poi magari, che ne so, uno invita amici a casa e a distanza mette la televisione in sottofondo, e dopo aver mangiato si può catapultare direttamente alla peschiera. Altra canzone, poi siamo quasi ai saluti, e ricordandovi che a seguire ci sarà il disco della settimana e poi Canzoni senza frontiere con il grande Ettore Andenna. Ma prima Generazione X, in arrivo Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, la dedichiamo a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno. Ogni puntata regaliamo una canzone in onore a chi oggi festeggia, perché attraverso le telecamere, lo sappiamo, vediamo i pasticcini e le torte e ci viene fame, soprattutto al nostro Marco Sasso. Ci sarà il momento in cui riusciremo a uscire con la mano dalla telecamera, rubarvi il pasticcino e ovviamente dedicarvi sempre la canzone. Bruno Lauzi, a te la linea.

bella questa canzone, abbiamo davvero quasi concluso alla grande questo nostro viaggio. Torneremo ovviamente domani sia in televisione sia in radio, e la cosa curiosa di questo brano, nonostante sia stato scritto anche da Battisti, che non la incise mai una sua versione, ritenendo che Bruno Lauzi fosse l'unico in grado di interpretarlo al meglio. Questo è un grande senso di riconoscenza e di dare a Cesare quel che ovviamente è di Bruno Lauzi. Siamo giunti al termine ringraziandovi, un grazie a Marco Sasso detto il Cinghia, buona continuazione con il disco della settimana, e a seguire nuova puntata in diretta direttissima con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna, proprio direttamente da casa Andenna. L'ultima carta prevede l'Orchestra Vallo Contemporanea e ci salutiamo con Paolo Bertoli, Aspettami Lì, Aspettami Lì, e domani puntuali ci ritroveremo insieme per riniziare un nuovo viaggio. Un abbraccio.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata sul 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
4: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto col da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
5: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
3: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2, l'analisi di Cesc Fabregas.
6: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continuiamo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
3: Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, quinta di Eurolega, terza vittoria della Virtus Bologna 96-94 sul parquet del Paris, stasera Milano-Dubai. In Eurocup successi di Napoli e Venezia, KO Maxima Roma e Tortona. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata, con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.

do un'impressione di saluto. È tutto bloccato. È un inizio abbastanza tortuoso, perché mentre stava per partire tutto, come non accade spesso fortunatamente, ma c'è stato un pit stop che fanno regolarmente. Sono 20 secondi di sospensione totale di collegamento della SIM 5G, non si sa, è una sorta di reset che fanno, che se succede fuori dalla trasmissione va bene, se succede in trasmissione mette sia il cinghia che me in allarme, perché sembra che sia, cioè non è che sembra, è tutto bloccato per 20 secondi. Questo cosa fa? Che diminuisce la banda che arriva e il cinghia praticamente diventa una macchia così molto molto molto invedibile, e quindi questo, meno male che l'audio resta, perché tutto poi dipende dall'audio per fare la radio. Comunque ciao, ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, 11:05. Oggi è il 15 di ottobre 2026, è il 288 giorno dell'anno, ne mancano 77 alla fine dell'anno, ed è Santa Teresa di Gesù o Santa Teresa d'Avila. D'Avila che si inventò, fondò le Carmelitane Scalze, che poi vennero dentro anche gli uomini. Prima erano tutte donne, poi arrivarono anche gli uomini, perché lei era una aperta, quindi ci furono anche i Carmelitani Scalzi. Ed è la giornata dedicata ad una riflessione mondiale sul lutto perinatale. E che succede in alcune parti disagiate del mondo, la morte del bimbo che sta crescendo nella pancia della mamma o subito dopo che è nato. E ce ne sono ancora tanti, troppi, di bimbi che non arrivano a fine gravidanza per situazioni varie, ed è su questo che bisogna fare una riflessione, nonostante il progresso abbia portato quelli che sono addetti alla natalità e il progresso delle tecnologie e delle scienze a diminuire moltissimo quello che una volta era un'autentica piaga, il non arrivare in fondo alle gravidanze. Va bene, è giusto che ci siano delle giornate di riflessione su problematiche che hanno effettivamente, come si dice, pesato sul mondo degli umani e che man mano si cerca di risolvere o quantomeno di migliorare. Cinghia, come va? No, niente, adesso mandiamo il primo disco e nel frattempo rifaccio il collegamento, perché non posso vederti così, cioè non posso non vederti così. Anche sì, ho capito che è in una posizione di questo tipo perché è lì riflessivo, ma dai, lasciami accendere le stelle. Primo brano di oggi, Frank David, dai, che è una canzone bella di partenza, piena di ritmo, non battere le mani, non battere le mani.

0: Olè, lasciami accendere le stelle, Frank David. Allora, intanto ritorniamo anche a WhatsApp, vi ricordo il 331 335 6565, che è il numero di telefono con il quale potete mettervi in diretta tramite WhatsApp, appunto, con me durante la trasmissione. Stamattina c'è fermento qui in cascina perché ci sono i responsabili dell'ASL che vengono a controllare che tutto venga fatto secondo i 2 milioni di norme vigenti, che poi trovano sempre qualcosa che non va, ma siccome siamo a un certo livello addirittura di prodotto biologico, quindi vengono a controllare per confermare. Eccolo. Eccolo qui, mi è andata di traverso la saliva mentre parlavo. Vengono a confermare che il prodotto è veramente biologico, e allora ci sono qui i figli, Giaele e Giovanni, che devono chiacchierare con tutti questi, perché non è che vengono qui uno o due, viene qui un pullman di tecnici. Ah, guarda quel lì metterei un foglio di plastica in più. Sì, va bene, sì, il fondo per le bestie, sì, va bene. Vengono qui col ditino puntato. Tu hai fatto questa cosa e domani verrai impalato su un albero e frustato sotto le piante dei piedi. Insomma, fanno delle cose. Non ridere tu, cinghia, perché se venissero a fare le pulci a te per vedere come fai il regista, e ti dicessero: cosa fai che tieni il braccio così? Non si può tenere il braccio così sul tavolo, Tu che sei un incazzoso, subito faresti la rivoluzione. Allora, ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, Paolo di Genova, grazie che mi salutate. Volevo sentire la canzone di Amore nei ricordi della Bottega dell'Arte, grazie. Cercheremo di fare del nostro meglio. Sono Elisabetta di Roma. Buongiorno carissimo Ettore, a te e a Marco Sasso. Volevo farle una domanda e chiederle chi era Minellono. Visto che l'ho sempre notato nei testi delle canzoni dei ricchi e poveri, chi era Minellono? Intanto chi è Minellono, perché Poppi, Cristiano Minellono è vivo. Volevo ascoltare il brano La mia rivoluzione del maestro Paolo Bertoli, interpretato da Valentina. Un caro saluto da Gianluca da Varazze. Allora, parliamo subito di Minellono. Minellono è un autore paroliere italiano, poi è stato anche attore, produttore cinematografico, produttore discografico, è tuttora vivente, è un coscritto alla mia stessa età, vive in Brianza, vicino a quella, proprio pare che fosse proprio vicino alla villa di Berlusconi, per intenderci. Lui vive a Triuggio e si diletta ormai a mangiare, cioè si diverte a farsi fare o a farsi dei piatti prelibati che mette abitualmente anche in mostra su Facebook. Ma come, chi era Minellono? Chi è Minellono? Ha scritto canzoni per Toto Cutugno, I ricchi e poveri, Mia Martini, Adriano Celentano, Riccardo Fogli, Albano, Romina Power. Allora, pare che secondo una recente stima della SIAE le canzoni scritte da Cristiano Minellono hanno raggiunto la cifra di 665 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Adesso mi auguro che tu abbia capito, bastava andare a cercare anche su Wikipedia, su internet. Quindi mi auguro che Gianluca da Varazze, tu sia stato soddisfatto della mia risposta. Mentre noi siamo al primo vintage di oggi, ci era stato chiesto da Paolo di Genova e da Francesca Borgo Antico di Claudio Villa. Allora, questa Borgo Antico è stata scritta e cantata da Claudio Villa nel 1949 per la prima volta. poi l'ha messa in un suo ed era un 78 giri, poi l'ha messa in un album intitolato Claudioville nel 1957 ed eccola qua. Io che vivo in un borgo antico posso capirla. Io vivo in un borgo di 15 abitanti, siamo una robina.
1: Borgo vecchio, borgo degli amanti che il poeta immortalò, e che io ripenso paglie e tremanti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Alex Biondi, da quando ha cominciato a incidere i Maccheroni Mambo gli sono piaciuti e adesso esagera, adesso dovrebbero dirglielo basta Maccheroni, perché

0: Maccheroni
1: Mambo. Maccheroni Mambo di Alex Biondi. E adesso, dunque, intanto vado avanti con i messaggi perché la prima mezz'ora siete scatenati, per cui me la riempite facilmente con i messaggi. Buongiorno a tutti. Lui ormai si limita a dire buongiorno e vorrei. È il Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno a tutti. Potrei ascoltare Elisabetta Viviani con C'è? Ma certo, tanto tu chiedi una canzone al giorno perché ti toglie il medico di torno. Elisabetta Viviani, ho lavorato con lei sabato sera scorso, abbiamo presentato insieme il Festival Italiano di Luino, della canzone anni 60, italiana anni 60, 70, 80, quindi te la passo volentieri, anche perché Elisabetta è deliziosa. Ciao Ettore Cinghia, mi faresti sentire Questioni di Feeling, cantata da Cocciante e Mina, Patrizia da Angera. E il feeling è importante, a tavola e a letto tutto è concetto, se no non mi fa rima con letto, tutto è concesso, in effetti è il verbo, questione di feeling. Buongiorno Ettore, innanzitutto un saluto, inoltre un saluto a Paola di Frisolino, ottima ballerina che presto calcherà la pista di Peschiera. Il brano in scaletta che sarà prossimo va benissimo, Siro di Chiavari. Beh, è un brano anche molto particolare perché ci è stato chiesto da Graziella di Verniasco e sua nipote Emily, ed è una canzone, La ragazza dall'Olanda che beve birra come un tedesco. È un brano musicale di genere dance house pubblicato nel 2004, nel novembre del 2024, dal disc jockey italiano. Stamattina un po' di tosse, ho preso freddo ragazzi. E oh, qui cominciano a far più tanto caldo, ci sono, beh, adesso siamo a 17 gradi ma alle 10 ce n'erano ancora 12. Ieri sera ho acceso il caminetto per guardarmi, mentre mi guardavo le partite e poi un bel film. Allora, questa è La ragazza dell'Olanda e del disc jockey italiano DJ Matrix in collaborazione con Matt Joe, che sarebbero Matteo Schiavo e Matteo Giacometto, i due Mattei, ed è inserito nell'album Musica da Apreschi, cioè la musica da dopo sci. La ragazza dall'Olanda ha anche un bel video per chi sta guardando in Radio Liscio Visione, perché c'è questa ragazza bionda che impersona la ragazza dall'Olanda che balla e beve come uno scaricatore di porto.
2: C'è una ragazza

Allora, divertente questa, la ragazza dall'Olanda, è così, una inneggia, io direi che inneggia all'abuso di alcol. Va bene, comunque, per Emily e Graziella di Verniasco, era DJ Matrix in collaborazione con Matt Joe del 2024. Il tempo. Io impazzisco quando ho guardato, come sempre, appena prima della trasmissione, guardo le previsioni meteorologiche per dirvele, per svelarvele. Allora, fino a ieri domenica avrebbe dovuto piovere tutto quello che doveva piovere, soprattutto qui al nord-ovest, che abbiamo bisogno di un sacco di acqua, abbiamo bisogno di neve sui ghiacciai, sulle montagne. Adesso stamattina ha detto ma può darsi che la goccia fredda non arrivi in tempo, si ferma solo sulla Francia, ci sono ancora dei dubbi, staremo a vedere. Quindi può darsi sì che piova, ma può darsi che invece no. E allora ribadisco, le previsioni del tempo così sono capace di farle anch'io. Allora ve lo dico ufficialmente, ho fatto uno studio su quello che potrebbe essere il tempo di domenica, forse piove, forse no, sappiatevelo. Cosa ci vuole a fare il meteorologo? Allora, è la mia vita, canta Manolo Pietro Galassi, è la mia vita fare delle previsioni pensate, studiate con grande conoscenza. Però tu falla partire, cinghia.

0: come si dice, cantare a voce spiegata. Non rompere con gli aggiornamenti. Sui siti, sei sicuro di voler aggiornare? No. Quindi, sì. Ogni tanto, no, siccome c'è stato l'aggiornamento del secondo martedì del mese, tutti i secondi martedì di tutti i mesi, voi sapete, Windows aggiorna il suo sistema operativo e poi automaticamente tutti quelli che dipendono dal sistema operativo di Windows, gli altri programmi dicono: vuoi aggiornare anche me? Vuoi aggiornare anche me? Aggiorna anche me! Quindi il mercoledì e il giovedì bisogna decidere se sì o no e il cinghia diventa perplesso. Intanto, non parlate male del mio cinghia, alias Marco Sasso, perché ha ben 93 canzoni depositate in SIAE fatte da lui. Il ragazzo è uno che lavora, nonostante sia un Juanash, come dicono a Milano, quindi sia un single, ultra cinquantenne, è uno che si diletta con tutti i suoi strumenti a inventare delle belle canzoni, come la Maccheroni Mambo che abbiamo ascoltato prima. Allora, gli aforismi. Aspetta che me lo sono scritto, sennò me lo dimentico sempre. Che a questo punto bisogna leggere un aforisma, perché un aforisma al giorno, anche quello. Un amico è colui che non ti crea problemi. Un buon amico è colui che ti aiuta a risolverli. Bello questo, eh? Un amico o no che non ti crea problemi? Un buon amico è quello che ti aiuta a risolverli. Allora, adesso si dice nubile, deve essere una cosa così elegante. Ma lei è nubile. Una volta si diceva è ancora zitella, è zitella, e questa si sentiva zitella, quindi si guardava attorno per vedere se c'era qualcuno appetibile da impalmare. È zitella, come ci dice Maurizio Medeo.
1: È in arrivo il mambo, mambo in arrivo, zitella.

piacciono queste inquadrature di coppia di ballerini con un lui che sa destreggiare la sua dama come si deve sulla pista della discoteca. Allora, buongiorno, sono Isabella da Roma, grazie per Borgo Antico, grazie a Paolo che l'ha richiesta, mia mamma la cantava sempre, mi sono commossa. Paolo, coraggio, ripeti, vedrai che vai bene, auguri, grazie per i saluti, ciao a Graziella, Elisabetta di Roma, benvenuta tra noi, ciao Ettore, complimentoni come sempre, Isabella da Roma. Ciao Isabella, ciao Ettore Cinghia, grazie per la canzone molto bella. Un saluto per Paolo di Genova. Non mollare, tieni duro, grazie. Tieni duro. Graziella, buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Eccola qua. Ciao Margherita. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Aldo di Fossano. Ciao Aldo. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Allora, siamo in Radio Liscio Visione, quindi siamo in questo momento non solo in radio ma anche in televisione sul canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e in parte della Val d'Aosta con Prima Antenna TV, che trasmette anche in Liguria in diretta sul canale 7979 del digitale terrestre, e poi con il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, e siamo al terzo vintage di oggi. Senza di me, l'ha chiesta Marco di Novara, ed era la versione italiana di What About Me, mi pare. What About Me o What About You? Non mi ricordo più. Era, e dove sei? Vieni qui. Allora, era What About Me, me la ricordavo bene. Anna Oxa nel 1983, quindi appena 22enne, cantava Senza di me, e oggi fa felice perché l'ha chiesta lui, Marco di Novara.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Bella, allegra, pimpante, scatenata, l'Anna Maria Allegretti in Jukebox.

ma brava, mi è piaciuta molto l'Anna Maria Allegretti con questo jukebox. Mi è piaciuta molto anche la location. Dov'è che hanno trovato questo locale così stile americano anni 50, perfetto per interpretare questa canzone? Ma lei è sempre gioiosa, entra molto bene nello stile del... Intanto a me è successo un disastro, mi è scoppiato un bicchiere di plastica in mano che perde, da dove perde, che non si vede dov'è il buco, che il Signore ti abbia in gloria, che mi ha sbrodolato tutto il cardiganino, anche la polo, vabbè, tanto non si vede, è abbastanza sotto la linea dell'immagine. Siamo al primo vinile di oggi, i Rolling Stones. I Rolling Stones con un brano che è 144esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, classifica stilata nel 2024 dalla rivista Rolling Stone, perché la rivista Rolling Stone non ha la S finale, quindi non è The Rolling Stones, che sono le pietre rotolanti, mentre la rivista è solo la pietra rotolante, una sola. Allora, il brano è del 1968, è diventato uno dei cavalli di battaglia dei Rolling Stones, Jumping Jack Flash. L'hanno cantata sempre in tutti i loro concerti, è una delle canzoni amate dallo stesso gruppo. La canzone uscì in Gran Bretagna il 24 maggio del 1968 e balzò subito al primo posto della hit parade inglese e al terzo posto della hit parade americana. E oggi, 15 di ottobre, giovedì 15 di ottobre 2026, alle 11.52 va in onda su Canzoni Senza Frontiere Jumping Jack Flash, 144esima, i vinili di Casandenna, The Rolling Stones. Non battere le mani, fai finta.

Beh, ragazzi, l'hanno fatta, soprattutto donne l'hanno fatta questo Jumping Jack Flash. Thelma Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, Vasco Rossi l'ha fatta anche lui negli anni '80, metteva Jumping Jack Flash nei suoi concerti. Erano i Rolling Stones con Jumping Jack Flash, 144esima nella classifica delle canzoni più belle di sempre. Saluto Prima Antenna TV che ci lascia in diretta adesso, ma va avanti a riprendere la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, poi la manda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Mentre per quanto mi riguarda vi accompagno verso la fine della prima ora. Cosa mi mandi, l'arcobaleno o la voce tra le vigne e il silenzio? Tra le vigne e il silenzio. Scegli tu, ma fai il giro.

0: apri, non mi mettere l'ansia, apri, perché mancano 5, 4, 3, 2, 1, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno di oggi, giovedì 15 di ottobre, chissà perché io lo vedo sempre come 16 di ottobre, giovedì 16 mi fa più rima, è giovedì 15 oggi di ottobre 2026, è mezzogiorno. Abbiamo terminato la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Oh, santa povera donna. Mia moglie, devono mettere a posto un occhio. Va bene, se ne parlerà il 5 di novembre, operazione. Tutti i figli allerta, perché io sarò qui in trasmissione, non posso esserci. Andate voi ad assistere la rimessa in onda visiva della mamma. Adesso reclame, news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri italiano, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, da Prima Antenna, da Teleantenna, da qui insomma, da dove ci troviamo in questo giovedì 15, le Idi di ottobre del 2026, 288esimo giorno dell'anno, ne mancano 77 alla fine dell'anno e Santa Teresa di Gesù o Santa Teresa d'Avila, spagnola, fu colei che fondò le Carmelitane Scalze. Giornata mondiale del lutto per il Natale, quindi il lutto dei bimbi ancora nella pancia della mamma o appena dopo che sono nati, una morte a volte che ancora non si riesce a prevenire e a fermare, e quindi una riflessione su queste tecniche di salvataggio ancora nell'utero dei bimbi che devono nascere, di queste piccole anime che aspettano di vivere e che a volte invece non ce la fanno per vari motivi. Ce ne sono ancora tanti nel mondo, anche se la medicina in tal senso, come in tutti gli altri sensi, sta facendo progressi. Canzone dei nonni è la prima di questa seconda ora di Canzoni senza frontiere. Mi tocca particolarmente perché io sono nonno e secondo me quando si vive un momento di gioia con i nipoti quasi ci si sente in colpa, perché i nipoti ti danno un'iniezione di vita. Sono loro con il loro sorriso, con la loro ingenuità, con i loro gesti d'amore. L'altro ieri sera ho invitato uno dei miei figli con il nipotino e la moglie a mangiare in un ristorante, e quando lui ci ha visti che il volto si è riempito di gioia, è partito di corsa e mi ha abbracciato le gambe, a quel punto può chiedermi altro che la luna, di più, le stelle dell'universo. Ed è un momento in cui il cuore dei nonni si apre di gioia, di smisura, di vita, ecco, è un'iniezione di vita, e ci si sente in colpa perché dice: non è che la sto togliendo a lui, che me ne sta dando così tanta. Anche in quello anche di quello ci si preoccupa. Canzone dei nonni, l'orchestra della Roberta Band.

Allora, era l'orchestra Roberta Band con la canzone dei nonni e una cosa importante che volevo dire, mentre mi ha distratto lui che mi ha parlato, non mi ricordo più. Va bene, siamo al quarto vintage di oggi, andiamo avanti così, che va bene anche andare avanti così. Max di Ozzano, che ci aveva chiesto Brutta, una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1992, interpretata da Alessandro Canino, e che arrivò sesta nel Sanremo Novità. Quindi debuttava a Sanremo Alessandro Canino, un giovane, un ragazzo del 1973, che cantava appunto Brutta. Oh, magari è bellissima, però si è comportata male, allora lui incavolato Brutta, fatto bene.

Puta! Alessandro Canino, Alessandro Canino. Allora, va bene, siamo arrivati ad un'ora in cui è giusto, è cosa buona e giusta mandare la Ti stringerò dell'Aurora Codazzi, che sempre unsicchiereggiando canta la sua canzone, questa Ti stringerò. Bisogna immaginare una donna che prende un uomo e se lo stringe tutto. Di solito non è il contrario, vabbè, ormai oggi con la parità dei generi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Possessione. Bravissimi.
1: Possessione. Live dalla Peschiera era Paolo, l'orchestra di Paolo Bertoli. Oh, alla Peschiera sabato prossimo, dopodomani, ci sarà la Francesca Mazzuccato, sabato 17, la Francesca Mazzuccato alla Peschiera di Valdengo, sarà lei l'animatrice con la sua band, con la sua orchestra della serata. E ci sarà la diretta con Radio Liscio e Prima Antenna TV dalle 21.30, come sempre, tutti i sabati sera, ad libitum, fino a quando quasi non finiscono. Credo fino a 1:30 vanno avanti. Allora, i nati e i morti di oggi. Chi è nato il 15 di ottobre? È nato Lucio Corsi. Sanremo 2025, Eurofestival, del 1993, giovanissimo, 23 anni, Salvo d'Acquisto, carabiniere, medaglia al valore, eroe nazionale, si sacrificò per salvare altre persone. Salvo d'Acquisto era nato nel 1920 e morì giovanissimo nel 1943, quindi 23 anni. Fedez, oggi compie gli anni Fedez, è del 1989, quindi quanti sono? 37. Luigi Giussani, Don Luigi Giussani, era del 1922, è stato il fondatore di Comunione e Liberazione, e io l'ho conosciuto perché all'epoca Don Giussani era uno dei, quando andavo a scuola io in un collegio a Milano, era uno dei preti che ci controllava, ci accompagnava anche al mare. Friedrich Nietzsche, dice Nietzsche, era del 1844, uno dei più grandi filosofi riconosciuti a livello mondiale. E poi Mario Puzo, il padrino, tutta quel discorso che poi è diventato uno dei film, una trilogia di film famosissimi. Mario Puzo era nato nel 1920. E poi li scrivo talmente in piccolo. Antonino Zichichi, grande scienziato italiano, è del 1929. I morti, allora, sì, ho veramente Hermann Göring, ho scritto veramente in piccolo ieri, si vede che ieri avevo la vista che andava meglio, stamattina faccio più fatica a leggere. Hermann Göring è morto nel 1946, era il numero 2 dopo Hitler. Quando andò sotto processo a Norimberga venne condannato a morte, ma lui riuscì a farsi portare una pillolina magica di cianuro e poche ore prima dell'esecuzione si suicidò. Quello che praticamente dice: muoio ma quando lo dico io. Nel 1946, il 15 di ottobre, Mata Hari, l'emblema delle spie, con un film bellissimo fatta dalla stupenda Greta Garbo. Mata Hari venne fucilata nel 1917 in quanto i francesi dissero che era una spia della Germania. In effetti lei faceva il doppio gioco, faceva la spia per la Germania e faceva la spia per la Francia, famosa doppio giochista, ma soprattutto una che non ha mancato un letto di grandi personaggi sia economici sia politici tra Germania e Francia dell'epoca. E poi Teresa d'Avila, o Teresa di Gesù, morì il 15 di ottobre del 1582 ed è per quello che oggi il santo del giorno è dedicato a lei. Oh, i vinili di Casandenna. 1979 viene lanciata quella che oggi è al 143esimo posto della classifica dei 200 brani più belli di sempre. Chiamata per Londra, o Chiamando Londra, London Calling. è un brano del gruppo The Clash. E aspetta, perché ci ho preso le note, ci ho preso le note. Eccola qui. The Ice Age is coming. Sta arrivando l'era glaciale, comincia così. Il gruppo britannico rock The Clash ottenne un grande successo sia di critica che del pubblico. La canzone è stata scelta come inno delle Olimpiadi di Londra del 2012, suscitando alcune polemiche per il significato originale, che dicono sia piuttosto macabro. Perché il sole sta precipitando, i motori si fermano, il frumento avvizzisce, un errore nucleare, ma io non ho paura, Londra sta annegando ed io vivo vicino al fiume. Questo sarebbe l'inizio della canzone dei The Clash con London Calling.

Certo che è crollata in classifica. Nel 2004 la stessa rivista, la Rolling Stone, l'aveva messa alla 15ª posizione nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Nel 2024 143esima. Va bene perdere posizioni, ma qui è stato veramente un crollo verticale pazzesco. Anche Bruce Springsteen ne ha fatto una sua cover, l'ha reinterpretata a modo suo nel 2009. Va bene, era London Calling, The Clash, ed era del 1979 il nostro secondo ed ultimo vinile di oggi. Ma poi Londra, ok, chiamando Londra, o Londra sta chiamando, ma poi arrivano Marco e Alice con la dolcissima Sardegna e sotterrano Londra, perché quando uno parla della Sardegna, soprattutto nel periodo

Bene, era la dolcissima Sardegna, Marco e Alice, dove loro esaltano il concetto di casa. E io trovo bellissima quella frase che viene scritta, viene venduta un po' dappertutto, incisa su legno: casa è dove c'è il mio cane. Questo per la similitudine, siccome vedo in questo momento il cinghia con Lillo in braccio, e per lui casa è dove c'è il suo cane Lillo. E con allora posso citarti, cinghia, una frase di Socrate che viene attribuita a lui, quantomeno, che era bellissima: più gente conosco più apprezzo il mio cane. Che la dice lunga sulla qualità della gente che frequentava Socrate. Va bene, siamo al cinecalendario. Eccolo qua. Qual è il film abbinato a oggi, 15 di ottobre? Niente popò sul Totò di meno che quello che disse nel film. C'è la frase: è buffo, quando ero un bambino dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. Adesso non ride nessuno. Joker! Joker, nel 1981, il clown e aspirante cabarettista Arthur Fleck vive a Gotham City, una città deturpata dalla criminalità e dalla disoccupazione. La città di Batman, per intenderci. Allora, quando non è impegnato a dare il tormento al suo arcinemico Batman, il Joker, il clown psicopatico dei fumetti, è spesso protagonista di film, serie TV, cartoni animati, videogiochi e quant'altro. Con Joker però fu oggetto di una rielaborazione realistica che lasciò il segno, anche se la premessa del film è simile a quella di Batman The Killing Joke, un comico fallito che diventa un criminale. Va bene, perché è abbinata al 15 di ottobre? L'omaggio a Scorsese è evidente anche nella scelta di ambientare il film nel 1981, per la precisione a partire dal 15 di ottobre, come ci conferma lo speaker alla radio che si sente all'inizio della pellicola. Cioè, all'inizio della pellicola c'è uno speaker alla radio che dice 15 di ottobre 1981, ed è per questo che il film è stato abbinato al 15 di ottobre. Allora, con Joaquin Phoenix che diventa un Joker stupendo, Robert De Niro, e è stato candidato agli Oscar, non so se l'ha vinto. A fine corsa Joker incassa oltre $1 miliardo in tutto il mondo, prima volta per un film vietato ai minori, e vinse 2 Oscar, eccolo qua, per il ruolo di Phoenix e per le musiche della compositrice Hildur Guðnadóttir, oltre a venire premiato con il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia. Te capì? Il Joker. Bene, 15 di ottobre, il film per tutti quelli che sono nati, che festeggiano il 15 di ottobre e dicono: ma chissà quale film è dedicato oggi? Joker. Quindi andatevelo a vedere se siete nati, festeggiate il 15 di ottobre, è il vostro onomastico. Quindi, per esempio, quelle che si chiamano Teresa. Allora, siamo agli occhi di tua madre. È il quinto vintage di oggi, terzo a Sanremo nel 1976. Quell'anno vinse Non lo faccio più di Peppino Di Capri. 1976. Lui arrivò terzo a Sanremo, Sandro Giacobbe, che è morto l'anno scorso, nel 2025, era un ragazzo del 49, gli occhi di tua madre mi fanno capire un sacco di cose. Guardando gli occhi di tua madre, oltretutto io ho sempre guardato le mamme delle ragazze per capire, che frequentavo, per capire come sarebbero state 30 anni dopo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Las Palmas di Galassi, Joselito, Cimarelli, Olivotto e i Philadelphia. E chi più ne ha più ne metta. Las Palmas.

Las Palmas, ole! I Ciucatè erano Galassi, Joselito, Cimarelli, Olivotti e Filadelfia. Chi più ne ha più ne metta. Allora, sabato sera scorso Mal se n'è andato un po' seccato dal Festival di Luino della canzone italiana anni 60, 70, 80 perché pensava di vincere, o quantomeno di essere sul podio. Invece è arrivato quarto perché votava il pubblico, noi non ci siamo presi la responsabilità e soprattutto abbiamo fatto una gag sul palcoscenico quando ho ricordato una canzone che per lui è una tortura, però non può dire che non sia stata quella che l'ha rilanciato dopo un periodo che ha avuto un grande successo negli anni 60 in Italia. Poi ebbe una flessione e quale fu la canzone che lo rilanciò? La sigla del mitico Furia. Furia del 1977. Lui proprio vorrebbe ripudiarla, ma tutti gliela chiedono e per cui è obbligato a cantarla sempre. È il sesto vintage di oggi. Mal con Furia Cavalli.

Però questa è una versione moderna. Non c'era Cinghia la versione originale con lui che cantava lui da solo senza tutti questi effetti speciali? La sta cercando in questo momento, la sta digitando con la sua intelligenza artificiale se trova versione originale. No, io lo sto guardando lui. Va bene, intanto ci prepariamo per concludere la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. L'hai trovata la versione originale? No, non c'è. Vabbè, me la recuperiamo per un'altra volta, tranquilli. Lui è una talpa di laboratorio, una talpa della rete, in Cinghia, come me, per cui quando vogliamo trovarla la troviamo. Cosa mi mandi in conclusione? Il destino del Gianfranco Foscoli? Sì, conferma, il destino del Gianfranco Foscoli. Allora, concludiamo Canzoni Senza Frontiere di oggi, in attesa poi di ritrovarci domani, ultimo giorno della settimana che prelude al weekend, questo weekend di sole fino a domenica, dove potrebbe piovere ma anche no. Queste sono le previsioni del tempo che siamo in grado di farci tutti, no? Potrebbe piovere ma anche no. Destino, è il destino del tempo e della natura che decide con la sua uniformità di intenti e con la sua capacità di dominare sulla razza umana con le sue decisioni. Il destino di Gianfranco Foscoli.

l'hai trovata, la Furia originale. Questa è una roba da diretta in radio. Ce l'hai il Furia originale di Mal? Vai, vai, ne mandiamo 40 secondi.

0: si sente che siamo in pieni anni 70, perché parla meno bene l'italiano, non è che solo parli meglio, male, però infatti l'ho preso anche in giro sul palcoscenico, gli ho detto che ha avuto la nazionalità italiana nonostante non parlasse ancora bene l'italiano. Va bene, siamo arrivati in fondo. Cinghia, grazie, a domani venerdì da Ettore Andenna. Baci, abbracci, languide carezze e sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
5: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Se qualcosa può andare storto lo farà, sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges 4-3 ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1, rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 dell'italiano in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Allora, accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh. I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica.

0: Grazie.
1: Grazie.
0: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore. Come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile, facile, la imparerete subito. Forza che si parte.

0: E poi l'amore, Marianna, e questo corpo di ballo scapestrato.
1: Viva l'amore! Grazie. Grazie. Allora, gli amici che mi hanno richiesto il valzer lento, e voglio accontentare subito questa richiesta, le belle collaborazioni con Matteo Bensi e Paolo Bertoli, questa canzone.

0: vicina Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una bella canzone di Whitney Houston, creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: Vorrei sentire un grande applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna. Grazie. Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora siamo di nuovo al ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo alle canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi.

Vorrei sentire un applauso per voi la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Yo del Fuoco, Omar Salmani.
1: Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Marianna vi porta da qui in Oriente. Si parte! Ci siamo, Peschiera!

0: Bolero, la bachata.
1: Vai, Bolero, grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ancora caratterizzata da un contesto stabile anticiclonico, seppur la presenza di maggiore umidità in arrivo da ovest porterà degli annuvolamenti anche diffusi tra Liguria e Toscana, ma tratti anche sul resto dei settori tirrenici, con qualche locale blando piovasco possibile tra pomeriggio e sera in Calabria. Venti nel complesso deboli, ancora qualche rinforzo da nord tra il basso Adriatico e lo Ionio e un clima molto mite e molto gradevole su tutta l'Italia, con massime oltre i 21-22 gradi ovunque, oltre le medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 15 ottobre 2026, ben ritrovati cari ad Energia Contagiosa. Come state? Spero bene, spero che la giornata sia iniziata dal verso giusto, anche perché ci stiamo proiettando verso il fine settimana e questa è sicuramente una bella notizia. Dai, ancora un paio di giorni e ci siamo dentro a pieno e noi siamo qui anche apposta per farcirvelo questo fine settimana con tante feste, tanti eventi, anche oggi tante bellissime manifestazioni messe a calendario per voi. Vedrete che bel viaggio che sarà, come sempre quello di oggi, un viaggio anche naturalmente attraverso la musica di tutte le nostre orchestre e dei nostri artisti, dei quali si occuperà il nostro Max Quarti in regia. Buongiorno Max, un abbraccione pure a te, capito? Siamo qua pure oggi, mica male, no? Comunque è un buon risultato. Oggi giornata internazionale della mediazione e Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno in sto periodo. Giornata delle donne rurali, che a me rimanda al passato, la mia nonna, no, che lavorava in campagna, però in realtà in giro per il mondo sono tantissime ancora le donne rurali, e quindi un abbraccione a tutte voi. E poi giornata mondiale dell'igiene delle mani, che non so voi, però mi fa subito pensare al Covid, quindi archiviamo sto pensiero. Il tutorial della D'Urso che ci faceva vedere come si lavavano le mani, che tempi. Vabbè cari, dai, allora buttiamoci in questo giovedì. Come dicevo, due belle orette ci attendono, quindi mettetevi comodi che alla vostra energia contagiosa ci pensa il sottoscritto.

E allora cari, dai, fiondiamoci in questo giovedì, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa. In cabina regia il nostro Max Quarti, alla voce il vostro Alo, come sempre tutti i giorni qua presente, puntuale per traghettarvi in giro per feste ed eventi che sono quanto mai prossimi, visto che il weekend ormai bussa alle nostre porte. E allora dove vi porto oggi? Bel programmino, ce ne andiamo innanzitutto nelle Marche, prima da Pignano per Leguminaria, una manifestazione molto importante legata ovviamente ai legumi. E già che siamo da quelle parti, ce ne andiamo anche a San Paolo di Iesi, questa volta in provincia di Ancona. Pignano era in provincia di Macerata. Ma ce ne andiamo alla 16ª festa dei Vi de Visciola, tutta una festa da raccontarsi. Poi vi racconto cosa sono sti Vi. E poi ce ne andremo in Friuli, San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, dove c'è la sagra del Panzal Rosa, altra cosa super tipica. E poi ad Aquileia, bellissimo posto super storico, dove questo fine settimana c'è la 20ª sagra della zucca. E concluderemo in Veneto con Tovena in festa, qua siamo in provincia di Treviso. E poi ancora 28ª fiera della polenta a Vigasio, provincia di Verona. E beh, quest'autunno si fa sentire con tutti i suoi gusti e i suoi sapori. Si fa sentire però, non so se ve ne siete accorti, anche la crisi. Se ne sono accorti sicuramente in Gran Bretagna, dove uno dei piatti più importanti, il fish and chips, sta perdendo popolarità. Questo perché l'aumento dei prezzi è talmente alto che è una spesa difficile da sostenere. In 5 anni il costo medio del piatto tipico inglese, sapete, fish and chips, no? Quindi pesce fritto e patatine, è passato da circa 7 a circa 12 sterline, capito? Una famiglia di 4 persone può spendere quasi 50 pound. E questo era un piatto, no, da poco, come dire, vado a mangiare il burger al McDonald's, mangio fish and chips, stessa roba, no? Ma il merluzzo ormai è diventato quasi un lusso, a causa anche poi di tutto quello che ci sta succedendo intorno. Pensate che il prezzo di una cassa da 18 kg di pesce è passato da 160 sterline a 330 in 3 anni. Cioè ragazzi, qua si è duplicato il prezzo in soli 3 anni. E poi l'olio e le attrezzature, l'energia, insomma, anche fish and chips risente tanto di questa crisi. Vabbè, poi non è un alimento molto salutare, tutto fritto, le nuove generazioni magari non gli piace nemmeno troppo, che sono un po' più salutiste, però è un peccato, soprattutto è un peccato rendersi conto che qua nelle tasche che non ci rimane più niente. Per fortuna che la nostra musica e la nostra allegria è gratis qua su Radio Liscio. State in compagnia tutto il giorno, non vi chiediamo un centesimo, anzi vi regaliamo tanta buona musica. A tra poco cari, state lì.

Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno anche agli amici che ci stanno scrivendo al 331-335-6565. Il primo ha un nome bellissimo. Ciao Alessio, sono Alessio. E se la ride. Ti scrivo da Bormio. Stamattina mi è arrivata la legna per l'inverno, la sto mettendo a posto. Radio Liscio mi tiene compagnia in garage. E che bello, allora siamo lì nel tuo garage di Bormio. Chissà che freschino che fa, E poi c'è Daniela da Riva del Garda, che lì fa freschino, Trento. Buongiorno Ale. Oggi mi sono concesso una mattinata tutta per me, passeggiata sul lago Cappuccino, e dopo andrò a fare un po' di shopping. Vi sto ascoltando nelle cuffie mentre passeggio. Buona giornata. Oh, che bello, guarda che siamo lì anche sul lago di Garda, meraviglioso, e siamo in un garage a Bormio. Siamo dappertutto, vedi che bello. Bene cari, un abbraccione a tutti quanti voi, a tutti coloro che ci stanno ascoltando un po' da tutte le parti. Allora, io direi di cominciare, a proposito di viaggi, con il nostro di viaggio, che oggi ci porta, come avete visto e sentito dall'anteprima, in molti posti particolari. Comincio dalle Marche. Ho due eventi molto molto belli. Il primo in provincia di Macerata, ad Appignano, e comincio proprio da qua, la 24esima edizione di Leguminaria. Un evento molto atteso per l'autunno marchigiano, dove al centro ci sono ceci, fagioli e lenticchie che vengono serviti nelle classiche ciotole in ceramica. La mostra Convivium, il borgo ceramica, tanta musica e tanti giochi per i più piccoli. Le tradizionali cantine sono aperte venerdì e sabato a cena, e anche domenica a pranzo e a cena, per offrire ai commensali pietanze super deliziose. Infatti Leguminaria è un concorso che è cresciuto nel tempo, è un bellissimo evento, e ospita anche il concorso nazionale denominato Ceramica Pignano e la mostra d'arte allestita con le opere realizzate dagli artisti del convegno Adesso Legata. Il programma lo trovate sul loro sito internet leguminaria.it. ci sono tantissimi piatti, come vi dicevo, a base di ceci, fagioli, legumi, il cecio, il cicer Arietinum, i fagioli, il Phaseolus vulgaris, e le lenticchie, le lens culinaris, così si chiamano. Questo evento veramente in questa tre giorni meravigliosa, dove potrete assaggiarli, no, in tante belle preparazioni, tutte quante messe lì sul piatto per voi. Quindi Leguminaria, se passate da queste parti, sicuramente un bel evento. Un altro evento sempre nelle Marche che mi piace molto si tiene a San Paolo di Iesi, e questa volta bisogna trasferirsi in provincia di Ancona, e mi sono chiesto: ma che cos'è sto V? Perché questa è la 16ª festa del V de Visciola. E se non sei del posto, certe cose non le sai. E allora ve lo dico io che cos'è il V de Visciola. È una tipica bevanda alcolica aromatizzata a base di vino rosso e visciole, una varietà di ciliegia selvatica abbastanza acidina, originaria della tradizione contadina delle Marche. Eccala, hai capito sta festa? Una festa super gratis nel cuore delle colline del Verdicchio, in quel di San Paolo di Iesi, ed è l'unico evento in Italia a celebrare questo prodotto, sia dolce che da degustazione, da dessert, no? A base di queste ciliegine acide che sono simili all'amarene ma più dolci, crescono spontaneamente sui terreni della zona. Una festa tutta gratuita, come ci tengono a ricordare, con un programma molto molto bello, locande aperte, piatti tipici da assaggiare. C'è tutta la mappa del centro del paese con tutti gli assaggi che vi aspettano. Potete fare giri in cantina, potete andare nei mercatini e soprattutto potete assaggiare questo meraviglioso V, super protagonista di questa bellissima giornata, o meglio di queste bellissime giornate, perché l'evento comincia a tutti gli effetti domani e va avanti fino a domenica. Da queste parti sanno valorizzare il territorio con tanti sorrisi, festa e buona musica. E allora viva le Marche, e questi eventi ce li rivedremo verso fine puntata. A tra poco cari, Max, sul volume, dai, facci ballare un po'.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ben ritrovati carissimi, mettetevi comodi, ve lo dico perché qua mi infervoro. Adesso partiranno una delle mie filippiche, ma quando ho davanti certe notizie mi vengono proprio fuori come vogliono loro. Il titolo è questo: in Italia i giovani lasciano la casa familiare a 30,2 anni. Questa è la media italiana, che cozza contro la media dei giovani dell'Unione Europea, che è invece di circa 26 anni e 3, quindi una certa differenza. L'Italia ritarda fino a 4 anni rispetto al resto d'Europa, e non sarà un caso che nel nostro paese il tasso di occupazione dei 20-29 anni sia inferiore al 50%, il più basso tra i paesi europei. Questi sono i dati Eurostat dell'occupazione giovanile. Si vede anche un netto divario, e non avevo dubbi, tra nord e sud Europa, ma anche tra autonomia abitativa e occupazione. Questi sono dati del fine 2025, e il paese in cui si esce più tardi di tutti è la Croazia, quasi 32 anni, seguono la Grecia e la Slovacchia, quasi 31, e poi Spagna e Italia a circa 30,2 anni. Pensate che in Finlandia si esce di casa qualcosa come neanche 22 anni, in Danimarca idem, neanche in Estonia e Lituania si supera di tanto 22,7, cioè pazzesco. Ci sono 10 anni di differenza tra Finlandia e Croazia, che sono rispettivamente al primo e all'ultimo posto in Europa, e questo è malissimo. Secondo indicatore preso in esame, il tasso di giovani tra 20 e 29 anni che hanno un impiego. Nel 2025 la media dell'Unione Europea era del 65,5%. Qui emergono i Paesi Bassi, dove lavorano l'84% dei ragazzi, Malta 82%, Germania e Irlanda 75%, e poi Danimarca, Austria, Cipro, che superano la media europea. Tra i paesi non europei, invece, nella parte alta della classifica troviamo l'Islanda, la Svizzera e la Norvegia. Nella parte bassa della classifica ci sono Grecia, Bulgaria, Romania e Italia, sotto il 50%. Eccolo qua servito davanti ai nostri occhi il divario, no? Poi venitemi a dire che i ragazzi sono bamboccioni, che non si danno da fare, e premesso che io ogni tanto gli tiro le orecchie, perché lo dico sempre, che comunque molto dipende da noi, dalla nostra voglia e dalla nostra forza di volontà, però poi ci si scontra anche contro le cifre, contro il bisogno di arrivare a fine mese, contro il bisogno di avere un salario dignitoso. Io non penso che i ragazzi stiano di più in casa perché amino essere sotto l'ala protettrice dei propri genitori, ma perché non ce la si fa proprio, e più si va avanti più diventa complicato. Guardate qua quanto tutto è aumentato, e questi poi sono gli impietosi dati. Non dirò altro perché è un argomento di cui abbiamo già parlato, vi aggiorno anno per anno, e come potete vedere qua i numeri sono sempre più impietosi. Coraggio ragazzi, che prima o poi qualcuno guarderà giù. Nel frattempo almeno noi pensiamo al vostro buon umore, no? Quello è gratis, non costa niente, e lo offriamo noi di Radio Liscio con qualche bella canzone. A tra poco cari, che si parte poi per le prossime tappe, giovani, anziani, andiamo tutti insieme, andiamo in Friuli, che si sta bene da quelle parti, altar che.

Bacioni e salutoni agli amici che ci scrivono al 331-335-6565 da Vignola, provincia di Modena. Sono Franco, raccogliendo le ultime mele dall'orto prima che arrivi il freddo. Ne ho raccolte talmente tante che devo trovare qualcuno a cui regalarle. Ma caro il mio Franco, ma non c'è bisogno di cercare lontano. Eccomi qua. Manda tutto a Radio Liscio, vedi che torte che ci facciamo con le tue mele. E c'è anche Mirella da Spoleta, provincia di Perugia. Oggi ho appuntamento dal commercialista. Aia, e infatti dice, solo a dirlo mi viene ansia. Sono in macchina e ci sto andando. Nel frattempo vi ascolto, mi fate compagnia. Un saluto anche a te, cara Mirella. Guarda qua, ognuno indaffarato con le sue cose. Ma d'altronde è così, siamo tutti pieni di impegni di qua e di là. Ma per fortuna che arriva il weekend a sgrassarci di questi impegni. Per tutti coloro che potranno staccare la spina, ho due eventi meravigliosi dalle parti del Friuli Venezia e Giulia, dove questa settimana ancora non eravamo andati. E allora cominciamo da Rosa, che è in zona San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, dove c'è la sagra del panzal, una focaccia preparata con farina e zucca, molto semplice, molto profumata, che viene servita nei giorni di festa. È un dolce della tradizione contadina, diciamo così, no? E può essere degustata durante la festa in deliziose varianti, accompagnata da vini locali e specialità del territorio. E poi bancarelle di prodotti tipici, spettacoli musicali, attività per le famiglie per animare la giornata, trasformando questa celebrazione in un momento di incontro tra passato e presente. Una bella tradizione che si rinnova tutti gli anni e lo si fa anche attraverso dei bei programmi, no? Allora, premesso che questa festa va avanti per due weekend, quindi c'è questo weekend ma anche il prossimo, io vi dico il programma di questo fine settimana. Si comincia stasera alle 7:15 con l'apertura dei chioschi e stasera gara di briscole e balli di gruppo. Domani sera 7:15 riaprono tutti i vari chioschi e alle 21:30 serata è il taxi party. Sabato sera anche qua si mangia dalle 7:15 in poi e la serata disco, quindi si balla con diversi show molto animati. E poi domenica la giornata comincia prima alle 11 del mattino, le cucine aprono anche a pranzo, intrattenimento musicale, aperitivo con Ivan Medini DJ e poi serata da ballo con Stefania Marchesi, quindi si balla

Sappiate che è un posto anche incantevole, tutto da scoprire, questo ve l'ho detto per questo. Tra l'altro Aquileia è una città patrimonio UNESCO. E in autunno ci fanno pure sta festa bellissima che è la Sagra della Zucca, questo ortaggio dolce e versatile, ovviamente protagonista della stagione, che diventa che sorprende con dei menù molto tradizionali, ma anche con belle varianti, qua dalle vellutate ai risotti, dalle torte salate ai dolci, fino alle specialità a base di oca. Si racconta la gastronomia friulana più autentica, e poi spettacoli, musica, mercatini, e poi, come vi dicevo prima, la possibilità di girare per Aquileia e scoprire questo enorme, incredibile, storico borgo archeologico che è lì, che ci aspetta per essere riscoperto ancora una volta. Bravo Friuli, come sempre ci acchiappi con i tuoi gusti e la tua tradizione. Se siete da quelle parti, anche questi due eventi imperdibili li rivediamo a fine puntata nel riassuntone, così vi tengo lì se vi siete persi qualcosa. Ti è.

0: ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

c'è la nostra meravigliosa Francesca Mazzuccato questo sabato sera alla peschiera di Valdengo, ore 21:30, si parte anche con il Radio Liscio Live, quindi ve la potrete gustare anche in televisione su Prima Antenna, quindi se avete modo di raggiungere la peschiera in quel di Biella, Valdengo, e farvi una bella serata in nostra compagnia, ospiti del nostro grande Gio Fantini e di tutta la sua deliziosa famiglia, ben venga, altrimenti accendete la televisione e la festa esplode in salotto grazie a Radio Liscio e Prima Antenna, perché noi siamo fatti così, la musica e il divertimento ve lo portiamo fino a casa. E adesso le notizie, cari, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indici in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti. Seconda ora di energia contagiosa in questa puntata del giovedì che ci traghetta belli tronfi verso il weekend. Un saluto a Luca da Varallo Pombia, conosco bene. Ciao Ale, stamattina sto tinteggiando una stanza che rimando da mesi. Pensa te, vedi, oggi ognuno c'ha i suoi impegni. Uno era dal commercialista, l'altro metteva a posto la legna. Adesso c'è Luca qua che cos'è che tinteggia la stanza. Ogni volta che inizio un lavoro in casa scopro altre cose da sistemare. È così, caro. Ma tu tienici di sottofondo che almeno ogni scoperta non ti arrabbi. Conosco bene sta rogna. Quando dipingi c'è sempre qualche pezzo che non prende, qualcos'altro sotto da sistemare. Vabbè, dai, ti teniamo compagnia come lo facciamo con tutti e voi. Savassandir! È una cosa che ci tiene sicuramente compagnia, soprattutto a noi italiani nel corso delle nostre giornate, è il caffè. Però il problema se vogliamo, non è certo un problema, è che sto caffè è sempre più high tech, quindi ci sono sempre più capsule e più app per renderlo maggiormente personalizzato e veloce da preparare. Allora, tenete conto intanto dai dati. Allora, l'86% delle famiglie italiane beve il caffè come rito quotidiano. Più del 50% delle famiglie ha una macchina a capsule e il 26,4% una macchina a cialde, e sono sempre più sofisticate. C'è sempre meno gente che utilizza la moka. Ecco, io per esempio sono fra quelli della moka. Io adoro svitare le due parti, riempire di acqua, mettere la quantità giusta di caffè, poi faccio un mocone, così almeno mi faccio due o tre caffè durante il giorno, no? È una cosa che richiede qualche minuto, però insomma ti dà anche modo di tirare un po' il fiato la mattina appena ti svegli, fai la moka, parti via. Invece no, vogliamo sempre di più il caffè pronto, tac, in un secondo, metti la cialde e via. Però che pensate, che qui non sia salito il valore di acquisto? Altro che, le capsule costano in media dal 15,1 al 20% in più, le cialde dal 4,5 al 10% in più. Quindi ovviamente tu poi sei schiavo, no, di queste cialde, di queste capsule, perché ti compri quella macchina con quella roba lì, se poi alzano i prezzi te t'attacchi e continui a berlo, no? Poi vabbè, ovviamente adesso le macchine sono anche più intelligenti, riconoscono automaticamente la capsula, no, preparano vari tipi di caffè e ci sono delle app per personalizzare la preparazione. Insomma, anche il palato, no, si sta facendo più digitale. Però insomma ognuno c'ha il suo modus operandi. Io sono tradizionalista, rimango affezionato alla moka, c'è sempre un caffettino lì pronto che mi aspetta, anche se un po' più sbatti magari farlo, però per me è impareggiabile. Mia moglie invece è una da cialde, lei cialda dalla mattina alla sera. E vabbè, qui sono gusti, diede gustibus nos disputandum est, dicevano i latini, quindi ognuno faccia un po' quello che vuole. Quasi quasi vado anch'io a bermi il caffè prima di traghettarvi verso la prossima regione, tappa del nostro viaggio di oggi, che vi spoilerò essere il Veneto. A tra poco, cari. A tra poco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci insieme carissimi, come promesso si vola in Veneto per gli ultimi due eventi protagonisti di questa bella giornata insieme, questo bel giovedì. Tante feste cominciano da molte parti, il weekend comincia in anticipo proprio stasera. E allora riempiamolo, farciamolo questo weekend con tanti gusti e tanti sapori. E per farlo ce ne andiamo in Veneto, a partire da Tovena, provincia di Treviso, dove c'è questo evento bellissimo che si chiama Tovena in Festa, dove il piatto tipico è la trippa, e quindi per me capite che c'è proprio una questione di cuore. Allora, siamo nel borgo di Tovena, ai piedi del passo del San Boldo, dove c'è questa festa, Tovena in Festa, secolare fiera franca in onore dei santi Simone e Giuda, che trasforma il paese in una festa di sapori, cultura e comunità. Tutte le vie si animano con stand enogastronomici dove è possibile degustare i piatti tipici locali. Su tutti, ecco qua, la famosa trippa alla tovenese, insieme ad altre specialità contadine, dolci e piccole eccellenze del territorio. A me la trippa mi fa impazzire, cioè qua il disegno di questo, il disegno, la fotografia di questa trippa è una di quelle nel sugo rosso, quindi molto gustosa, molto proprio che ti fa venire il lap lap in bocca solo a vederla. Poi è una roba che ti deve piacere, non cominciate a storcere il naso, una trippa come mia moglie che non le piace, ma è una lecornia, è una delizia contadina che ti spiega fa. Vabbè, mercatini di artigianato, mostre, concerti e laboratori per bambini che affiancano il percorso del gusto, ovviamente completano l'experience. Ci sono anche delle belle escursioni nella natura circostante, visite guidate, opere artistiche lungo le vie degli angeli e momenti di incontro con la storia locale. Quindi qua passato e presente si fondono, e Tovena accoglie tutti questi ospiti con la sua tradizione e con questa trippa meravigliosa che vale la pena assolutamente di assaggiare. E questo è il primo evento, ma rimango in Veneto, perché vi porto anche in zona Vigasio, siamo nell'entroterra in provincia di Verona, dove c'è la 28ª fiera della polenta. Anche questa è una festa lunghissima, pensate che va avanti fino al 1° novembre, quindi pensate qua a quanto sbocciano e vi accolgono con questa fiera che per loro è naturalmente molto importante, radici contadine, e l'alimento è la polenta, super tradizionale per la cucina veneta, protagonista assoluta in mille varie con stufati di carne accompagnata da formaggi fusi naturalmente, arricchita da funghi, ragù, sughi tradizionali, e poi l'abbinamento dolce, la polenta calda con panna montata e zucchero. Che meraviglia, vedi, veneti sono avanti, anche la polenta nel dolce. Il padiglione gastronomico è il cuore di tutta questa fiera, e attorno ad esso si snoda tutto un fitto programma di spettacoli. C'è anche un bel talent show proprio che mette la possibilità a tutti di scoprire questo evento, di mettersi in mostra, no, in questo evento. E poi attorno a tutto questo ovviamente esposizione di prodotti tipici, musica, folklore, insomma attività per tutti. Un evento molto bello, vi ripeto le coordinate: 28ª fiera della polenta in quel di Vigasio, provincia di Verona. E voilà cari, questo è il planning di tutte le feste di oggi, molte delle quali cominciano proprio anche in queste ore, tra cui questa qua a Vigasio. E quindi cari, tra poco ce le rivedremo tutte qua una per una, che se vi siete persi qualcosa almeno andiamo a riempire il calendario. A tra poco Max, adesso a te la parola, o meglio le note.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai, o ce l'hai.

Ancora un paio di saluti da Pieve di Cento, Bologna, ci scrive Silvia, un abbraccio Silvia, vi sto ascoltando da tutta la mattina, un bacione a tutti, un abbraccio ad Alessio, un abbraccio anche a te carissima, e ci scrive anche Carlo, lui da San Miniato, provincia di Pisa, stamattina commissioni e sono tornato con un paio di cose che non dovevo comprare, succede sempre caro, succede sempre così, adesso mi preparo il pranzo, buon giovedì a tutti, bravo Carlo, datti da fare. Mi raccomando, facciamo vedere quanto siamo autonomi anche nelle piccole cose. Un abbraccio a tutti carissimi, grazie mille come sempre dei vostri messaggi, e volevo concludere tra le notizie di oggi con una notizia cinematografica che mi piace molto, perché a quanto pare ci sarà un nuovo film di Top Gun, che è una di quelle serie di film che, devo dire la verità, non mi stufano mai, anche i nuovi remake mi stanno piacendo perché aumentano le tecnologie, cambiano gli aerei, eccetera eccetera, e Tom Cruise comunque è sempre un grandissimo attore, non c'è niente da fare, Top Gun gli è proprio cucito addosso e non mancherà naturalmente nella prossima pellicola, hai capito? Il regista Tony Scott voleva una nuova storia e si parla di droni. Ovviamente i tempi cambiano e anche il mondo dei combattimenti aerei si deve adeguare, e il mondo di Top Gun entra nei droni, dice il regista. La realtà di oggi è tutta nuova e deve essere ancora esplorata. Vogliamo raccontare la fine di un'era, quella dei piloti che si sfidavano tradizionalmente nel cielo, che ora lascia posto alle nuove tecnologie a distanza, e ovviamente sarà probabilmente l'ultimo, no? Credo di questa serie di film, già l'ultimo, mi sembrava l'ultimo a dire la verità, perché lui ormai, insomma, è bello anzianotto, ormai forma le reclute, però alla fine chi salva il mondo poi è sempre lui. Vedremo cosa tireranno fuori dal cilindro, e comunque anche Top Gun si deve adeguare alla tecnologia e combattere i droni, e vabbè cari, lo andremo a vedere al cinema, poi ne parleremo su, tanto sicuramente andrò a vederlo. Va bene cari, andremo a vedere anche tante feste tra pochissimo, perché rivediamo tutto il programma degli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi e che stanno per esplodere lì proprio a ore, a minuti.

Dai, che il weekend ci chiama, gli eventi ci chiamano, le feste, finalmente sta per arrivare il fine settimana e tanti belli eventi stanno per partire proprio in queste ore, pronti per esplodere in via definitiva sabato e domenica. E allora vediamo, o meglio rivediamo, quelli che sono stati gli eventi protagonisti di questa giornata, perché abbiamo fatto davvero un bellissimo giro d'Italia, come sempre, a partire questa volta dalle Marche. Siamo stati ad Appignano, provincia di Macerata, dove oggi comincia leguminaria dedicata a ceci, fagioli, lenticchie, ai legumi, naturalmente poi alla scoperta dei prodotti del territorio. Macerata, Appignano, evento meraviglioso, sempre nelle Marche. San Paolo di Iesi, provincia di Ancona, la festa del Vi de Visciola, questo vino rosso scoperto al cui interno si mettono queste ciliegine un po' acidine, ed un vino tutto particolare delle zona, una festa molto bella, si balla, ci si diverte, si mangia, quindi se passate da quelle parti e siete attratti dal profumo e dalla goliardia, eccola, vi aspettano alla festa del Vi de Visciola. E poi Friuli, Venezia e Giulia, San Vito al Tagliamento, esattamente Rosa, che è una frazione, provincia di Pordenone, sagra del panzal, questo pane giallo dolce, tradizionale, simbolo contadino, che diventa protagonista di questo bellissimo evento molto atteso da queste parti. E poi sempre in Friuli, però ad Aquileia, provincia di Udine, questo borgo meraviglioso che risale al 180 avanti Cristo, una roba incredibile, dove potrete fare escursioni meravigliose e scoprire reperti antichissimi del periodo romano, beh, sarà anche parterre della 27esima sagra della zucca, e quindi la zucca declinata in tanti meravigliosi piatti, fondendo la storia di questo luogo alla delizia di quello che troverete nel piatto. E a proposito di delizie, vi aspettano anche a Tovena, qua siamo andati in Veneto, in provincia di Treviso, dove c'è questa Tovena in festa, dove protagonista della festa è la trippa, piatto che io adoro, come avete capito, insieme a mercatini, prodotti tipici del territorio. Ecco, se passate dalle parti di Treviso, sicuramente questo è un evento da andare a visitare, così come se siete dalle parti di Vigasio, qua a Verona, c'è la Fiera della Polenta, 28esima edizione, altro grande classico dell'autunno, con una polenta dolce molto particolare che ho scoperta, che va tutta assaggiata con la panna montata. Montate lo zucchero, vabbè. Una chicca meravigliosa. Carissimi, questi gli eventi di oggi. Spero vi siano piaciuti, eh? E domani, venerdì, li rivediamo tutti quanti insieme al resto degli eventi che vi ho proposto in questa deliziosa settimana, protratti finalmente verso il weekend. A tra poco, che ci dobbiamo ancora salutare come si deve. Non ticchettare tu che sono in orario. Dai, vai, musica, Max. Sempre a lamentarsi, sta.

Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

È fatta anche per oggi, carissimi. Siamo arrivati al termine delle nostre due orette di energia contagiosa e ahimè è tempo di salutarvi, ma sapete bene che arrivano tutti i miei colleghi a tenervi compagnia in questa giornata con musica, canzoni, racconti, come si sta bene dalle parti di Radio Liscio, come stare a casa tra amici, stiamo bene tra di noi. Che la festa domani continua, con il sottoscritto alle 7 alle 14 e anche il nostro Max Quarti in regia, non ce lo dimentichiamo. Chiamo fedele compagno nella nostra avventura quotidiana con tutta la sua musica e tutte le sue canzoni che arrivano ovviamente dai nostri artisti che sono sempre qua a far festa dalle parti di Radio Liscio. Carissimi, ci vediamo domani.

0: Mi raccomando, grazie come sempre anche dei tanti messaggi puntuali alle 7 alle 14 come sempre. Domani puntata del venerdì tutta dedicata alle feste che abbiamo visto in settimana e che ripercorreremo una dopo l'altra. Ma per oggi è tutto, tanti baci, buon giovedì cari, ci si vede qua domani sempre solo su Radio Liscio. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto, in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto, i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: sogno di Ferragosto.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: grazie.
1: Stasera veramente si respira l'atmosfera anche del passato, che poi ci aiuta ad essere sempre così forti nel presente. Anche il suono che sentite dall'orchestra, io ve lo voglio dire perché ci teniamo anche che si sappia, non c'è nessun supporto meccanico che aiuti l'esecuzione, suoniamo senza computer, senza niente, quindi lo diciamo chiaramente, tutto quello che state sentendo è frutto delle nostre strumentazioni, delle nostre capacità o non capacità musicali, perché è il bello
0: nel
1: della
0: bene
1: diretta.
0: Nel male.
1: Quel che capita, capita, a volte si scapuccia, come si dice in Romagna. C'è questa canzone adesso che vi fa, questo brano che vi fa ascoltare Fiorenzo si intitola Alta Marea. Qui si cammina in riva al mare, si passeggia.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio. Ballate.

Belli i vostri applausi, così l'amicizia, un'altra canzone di quelle che insomma sono legate a tutti noi. Erano gli anni 90, l'amicizia.

0: Moreno il biondo, l'amicizia.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini, glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
2: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo.
3: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
1: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
4: La squadra che ha qualità, andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
1: Voltiamo pagina, arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Che bello, sappiamo che siete in tantissimi, che ci seguite in televisione, in radio, con Radio Liscio, con le applicazioni, anche con la nostra cugina Alexa, che oramai è diventata una persona di famiglia, e siamo felici di stare insieme, perché vivremo anche quest'oggi la miglior musica da ballo, le canzoni generazionali e soprattutto anche le canzoni da cantare allegramente con la chitarra, come quando sono nate, perché spesso lo ribadiamo, le canzoni nascono con la chitarra o col pianoforte, tante volte, dove ovviamente la chitarra ti permette di far nascere le canzoni in giro per il mondo. Portarsi appresso il pianoforte sulle spalle diventa un po' più complicato. E salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che alla regia ci guida ed è d'accordo su questo pensiero, sul fatto che le canzoni è più comodo farle nascere con la chitarra che non con il pianoforte. 331-335-6565 è il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica. Per chi volesse scriverci, ovviamente non telefonate, perché non c'è uno il telefono e neanche la linea, ma solamente la strada per i messaggi WhatsApp oppure SMS. Iniziamo subito con la prima carta. Generazione X, arriva il grande Rino Gaetano e iniziamo forte, perché quando inizia questa canzone sono tre accordi e già dai primi tre accordi iniziali scopriamo subito quella canzone, ci viene voglia di cantarla e soprattutto di dedicarla a tutte le Gianna in ascolto. Sol maggiore, Do, Re, o forse fa La, Re, Mi. Forse La, Re, Mi.

Dove vai? Dove vai? Vai ad ascoltare Melody Italiana in diretta direttissima anche quest'oggi, ed era il 1978 quando Rino Gaetano portò al Festival di Sanremo questa canzone, classificandosi al terzo posto, e questa canzone passò anche alla storia per essere stato il primo brano a introdurre la parola, aperte le virgolette, sesso sul palco dell'Ariston. Quindi fu davvero un qualcosa di sensazionale. A tal proposito abbiamo anche una città. Adesso dire la parola sesso è come dire ciao amico, come stai? Beh, poi sesso è anche un paese che fa parte dell'Emilia Romagna, che salutiamo, sappiamo che siamo sintonizzati in tutta Italia e non soltanto, e quindi l'abbraccio grande da parte di tutti arriva ovviamente esteso a tutto il pianeta. E durante il 78 c'era un'usanza che esplose la febbre dell'aerobica ai tempi, molti se la ricorderanno, la generazione silenziosa, così come la baby boomer, se anche la X, ricorderanno i body in licra sgargianti e gli scaldamuscoli. Te ricordi, Marco, che c'era questa usanza di andare vestiti così? Sembrava un po' di vestirsi similmente alle Barbie dei tempi, ed era davvero il complice il successo del video di Jane Fonda, dove tante volte uno vedeva il video per la prima volta, si entrava talmente tanto nel personaggio che poi ti camuffavi e avevi il coraggio di uscire di casa in quella maniera. Bei momenti, gli anni 80, e correva proprio l'81. Altra carta, altra generazione, orchestra da ballo contemporanea, una sfilza di Begin, che è un ritmo da ballo, le Begin dei Philadelphia, proposte da, dai, ditelo voi, state pensando di Philadelphia?

0: ragazzi,
1: Brava Rossi, strazzo da una delle tante serate trascorse ai sabati sera alla Peschiera di Valdengo in diretta live con Radio Liscio Prima Antenna. Il Philadelphia, questo medley di Begin. Ma la Begin, quando arrivò in Italia, arrivò tra gli anni 30 e gli anni 40. Inizialmente è un ballo che è nato nei Caraibi, quindi è un ballo da vacanza, ma il successo globale arrivò con Begin, The Begin di Cole Porter, scritto nel 35. Quindi esplose subito questa canzone e arrivò nel mondo del ballo, appunto, in quel periodo tra gli anni 30 e 40. Se è nato nel 35, sarà arrivato molto più facilmente negli anni 40. E ora peschiamo la prossima carta e andiamo nella direzione della canzone acustica. E allora, a proposito di Begin, una Begin che è stato uno dei maggiori successi, o forse il successo primordiale della musica da ballo, è proprio questa canzone qua.

con un passo dolce ed elegante, ed effettivamente uno dei ritmi più ballati durante le serate da ballo, nei locali da ballo ma anche nelle feste in piazza. E diciamo che la cumbia attuale è un po' una rivisitazione della Begin, fondamentalmente la matrice è la Begin. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione silenziosa. Arriva Dalida. Uno a te, uno a me. Palla al centro e non litighiamo. E finiamo in pareggio, perché è importante tenere un equilibrio.

Nel mio silenzio si è unito alla canzone del 1960 di Dalida, Uno a te, uno a me, canzone che è la rivisitazione italiana di un brano greco. Tante volte pensiamo che magari estrapoliamo le canzoni dall'inglese o dall'America, perché c'è stato un momento in cui si prendevano le melodie, si faceva il testo in italiano e si stravolgeva un pochettino la canzone, mentre invece questa arriva direttamente dal brano greco I ragazzi del Pireo. E ovviamente la canzone che abbiamo appena ascoltato è un brano festoso e simboleggia la condivisione di baci e tenerezze tra innamorati fino all'alba, dal tramonto all'alba, cioè per tutto il giorno fondamentalmente. Questo è il significato, una te e una me per rimanere in pari. E nel 1960 l'Italia viveva un po' un modo di vivere alternativo, nel senso che aumentano i consumi e nascono i primi supermercati, cosa molto, molto bella, che oggi diamo per scontato. Il modo di fare la spesa cambiò, perché prima c'erano appunto i negozietti, e iniziare ad entrare in questi mastodontici centri commerciali era davvero una grandissima novità, tant'è vero che le donne erano davvero stupefatte di poter fare questo tipo di spesa. E soprattutto scappa la pagina oggi, come mai? Torna indietro e scappa la pagina. E meno male che abbiamo un occhio, quindi cambiano un po' i modi. Uno era abituato al sottocasa e nel centro commerciale iniziava così a gustarsi anche la domenica alternativa. Non sappiamo se però c'erano i condizionatori in estate oppure no, perché quelli probabilmente sono arrivati dopo. Altra carta, altra canzone, ma vi ricordo il 331-335-6565, sì, ovvio per coloro che ci seguono in radio, perché coloro che ci seguono in televisione hanno il numero in sovrimpressione sempre disponibile. Generazione Millennials, e a proposito di vita e di abitudini, lo Stato Sociale ci propone una vita in vacanza. Quanto sarebbe bello! Gustiamoci questi 3 minuti e 49 secondi di totale vacanza. Una vita in vacanza, prego, allo Stato Sociale.

Ritorniamo dalle vacanze, la canzone ahimè è finita, Una vita in vacanza 2018, secondi al Festival di Sanremo, ma fu davvero una canzone rivoluzionaria per quell'anno che ci accompagnò per tutta l'estate, anche perché tocca un tema importante che è molto attuale, il fattore dell'eterno conflitto tra il tempo libero e gli obblighi lavorativi. Quando siamo al lavoro vorremmo andare in vacanza, poi siamo un po' in vacanza vorremmo tornare al lavoro, e la domanda è: vivere per lavorare o lavorare per vivere? Punto interrogativo. Questa è la domanda emblematica, però davvero una bella canzone che fa riflettere, perché comunque davvero bisogna avere sempre un po' il giusto equilibrio e trovarsi e ritagliarsi quegli spazi che ci permettono di essere felici nelle cose che ci piacciono e poi ovviamente ottemperare a quelli che sono gli impegni. Per esempio, ora siamo impegnati, perché tutte le volte che raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana viene a trovarci l'archeologia del liscio, ci lancia il segnale che lei è pronta, e quest'oggi ci gustiamo Franco Bastelli con la canzone Stornelli, un bel brano, un bel tuffo nel passato, un bel sapore del ballo classico, ringraziando l'archeologia del liscio a cui lanciamo il segnale.

Bravo Franco Bastelli per questa interpretazione, grazie all'arcologia del liscio che ci permette di visionare questi contributi del passato. E quest'oggi gli stornelli ricordavano un po' la nostra città di Roma, che ogni regione ha le proprie peculiarità e soprattutto le proprie canzoni che la rappresentano, ed è bello portare avanti e mescolare, cantare magari noi in Piemonte le canzoni di Roma, le canzoni romagnole, le canzoni della Puglia, della Sicilia, e fare anche l'inverso, in maniera tale che ci sentiamo tutti uniti, anche perché lo sappiamo che la musica è quel linguaggio universale. Altra carta, altra canzone, canzone acustica, torniamo a cantare. E gli stornelli possiamo anche interpretarli come gli stornelli sotto i balconi, dove oggi prenderemmo delle secchiate con il ghiaccio perché c'è un po' più di cattiveria. Una volta invece era bello perché si affacciavano tutti e attendevano il lieto fine, chissà se lei le dirà di sì oppure di no. È una di quelle canzoni che potremmo cantare sotto il balcone, potrebbe essere

È uscita così in diretta una vena poetica di stravolgere una canzone di grande successo, e a questo punto avremmo preso la secchiata. Sei d'accordo, Marco? Sta dicendo di sì. Altra generazione, baby boomers, in arrivo Bobby Solo con Una lacrima sul viso. A te, Bobby.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

via radio e via TV, perché lo sappiamo, questi ritmi fanno proprio venire voglia di ballare all'inverosimile. Se siete a lavoro state ballando, se siete a casa state ballando, se siete in macchina state ballando insieme alla macchina, e anche il telefono sta ballando. Grandi mix di twist, e abbiamo ascoltato due canzoni che in realtà sono vicine in un periodo, perché Una lacrima sul viso è Festival di Sanremo del 64, dove appunto lui comprende i sentimenti di lei dalla lacrima dichiarata sul viso. Ma in quel periodo arrivava il twist in Italia, così come anche la Ligali nel 64, nel 61-62 arrivava il twist, e i primi propulsori furono proprio appunto Rita Pavone con anche Adriano Celentano, ma soprattutto Peppino Di Capri con i Rockets, con Saint-Tropez, La luna si veste con te. Bello, bello, bello questo momento scatenatissimo, e sappiamo anche che tante orchestre nelle serate da ballo vanno proprio a dedicare un momento di twist, di allegali, di momenti scatenati da ballare allegramente insieme, hanno un significato per quanto riguarda le tradizioni. Quindi mi raccomando, andate sempre a ballare in peschiera e seguite le dirette live, perché davvero sono un tocca sana. E poi magari, che ne so, uno invita amici a casa e a distanza mette la televisione in sottofondo, e dopo aver mangiato si può catapultare direttamente alla peschiera. Altra canzone, poi siamo quasi ai saluti, e ricordandovi che a seguire ci sarà il disco della settimana e poi Canzoni senza frontiere con il grande Ettore Andenna. Ma prima Generazione X, in arrivo Bruno Lauzi, Amore caro, amore bello, la dedichiamo a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno. Ogni puntata regaliamo una canzone in onore a chi oggi festeggia, perché attraverso le telecamere, lo sappiamo, vediamo i pasticcini e le torte e ci viene fame, soprattutto al nostro Marco Sasso, eh. Ci sarà il momento in cui riusciremo a uscire con la mano dalla telecamera, rubarvi il pasticcino e ovviamente dedicarvi sempre la canzone. Bruno Lauzi, a te la linea.

bella questa canzone, abbiamo davvero quasi concluso alla grande questo nostro viaggio. Torneremo ovviamente domani sia in televisione sia in radio. E la cosa curiosa di questo brano, nonostante sia stato scritto anche da Battisti, che non la incise mai una sua versione, ritenendo che Bruno Lauzi fosse l'unico in grado di interpretarlo al meglio. Questo è un grande senso di riconoscenza e di dare a Cesare quel che ovviamente è di Bruno Lauzi. Siamo giunti al termine ringraziandovi, un grazie a Marco Sasso detto il Cinghia, buona continuazione con il disco della settimana e a seguire nuova puntata in diretta direttissima con Canzoni Senza Frontiere in compagnia di Ettore Andenna, proprio direttamente da casa Andenna. L'ultima carta prevede l'Orchestra Vallo Contemporanea e ci salutiamo con Paolo Bertoli, Aspettami Lì, Aspettami Lì, e domani puntuali ci ritroveremo insieme per riniziare un nuovo viaggio. Un

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia alle posizioni tra i 27, divisi in due blocchi: da un lato gli amici della coesione e 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo; sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro: oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma: il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova ora di programmazione si apre su Radio Liscio, è l'ora dei simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre del Liscio e del repertorio delle orchestre italiane. Oggi iniziamo con un grande della musica melodica, Enrico Musiani, con uno dei suoi più grandi successi, Lauretta, e a seguire Signora Fortuna.

0: Signora Fortuna era Enrico Musiani. È il momento di Secondo Casadei, due brani scritti dal maestro Secondo Casadei e interpretati, in questo caso da Moreno il Biondo, nell'ambito del concerto per Secondo Casadei. Ci ascoltiamo in sequenza Nuvolari e la nostra orchestra.
1: Vai. Perché Casadei scriveva ste cose, eh?

Era la nostra orchestra, che è stata per tanti anni la sigla dell'orchestra Casadei, in questo caso interpretata da Moreno il Biondo nell'ambito del concerto per secondo Casadei. È il momento di Wilber Modà, ci propone Angelo Diavolo e Cuore Mio.

Era Titi Bianchi, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora dedicata ogni giorno ai grandi successi del passato, soprattutto delle grandi orchestre italiane e del liscio di tutti i tempi. Arriva a questo punto Romeo e i Copperfisa, e sapete che quando arriva Romeo e i Copperfisa arrivano i medley con i grandi successi reinterpretati in chiave musicale e in chiave ballabile. Marina, Romantica, Rose Rosse, La Lontananza, Luglio e Bugiardo Amore.

Romeo e i Coperfisa era il mega medley di oggi. Arriva Michele Rodella in pedana con Si vergogna anche il sole e Chiesetta del Borgo Antico.

Era Michele Rodella, chiesetta del Borgo Antico. È il momento di Castellina Pasi, Val Gardena e Al ritmo dell'amore.

Al ritmo dell'amore, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi, è il penultimo brano di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo strumentale che ogni giorno chiude il nostro programma. Walter Losi ci propone Il Picchio Allegro. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Domenica 25 ottobre torna Il pranzo è cantato alla Peschiera di Valdengo con due protagonisti assoluti della musica da ballo, Mauro Ledrini e Ruggero Scandiuzzi, sullo stesso palco per una giornata di successi, ricordi ed emozioni. Pranzo a partire dalle 12.30 oppure ingresso per il solo ballo alle 15. Ruggero Scandiuzzi e Mauro Ledrini, domenica 25 ottobre alla Peschiera di Valdengo, Biella. Per info e prenotazioni 351 88 92 962. Vi aspettiamo!
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La Procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
4: L'economia.
3: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: È tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. In chiusura allo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
3: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
4: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
5: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
3: Juventus e Atalanta con le torri, Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Domenica 25 ottobre torna Il Pranzo è Cantato alla Peschiera di Valdengo con due protagonisti assoluti della musica da ballo, Mauro Levrini e Ruggero Scandiuzzi, sullo stesso palco per una giornata di successi, ricordi ed emozioni. Pranzo a partire dalle 12.30 oppure ingresso per il solo ballo alle 15. Ruggero Scandiuzzi e Mauro Levrini, domenica 25 ottobre alla Peschiera di Valdengo, Biella. Per info e prenotazioni 351 88 92 962. Vi aspettiamo!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3bmeteo, giornata di venerdì con nuvolosità irregolare sulla Liguria, più frequente sul genovese, altrove poco nuvoloso con passaggi di velature. Per il resto dei settori del settentrione avremo giornate di bel tempo, in prevalenza soleggiato anche al centro, salvo qualche addensamento sulla medio-alta Toscana. Al sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato, temperature stazionarie e punte anche di 26 gradi sulle zone intere della Sardegna, lievemente inferiori sulla Sicilia e le regioni tirreniche, dove si raggiungeranno picchi di 23-25 gradi stazionari sui restanti settori. E tutto, maggiori dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Il disco della settimana è Fuoco e Polvere di Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Sogno di Ferragosto.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: grazie, bellissimo. Grazie.
1: Stasera veramente si respira l'atmosfera anche del passato, che poi ci aiuta ad essere sempre così forti nel presente. Anche il suono che sentite dall'orchestra, io ve lo voglio dire perché ci teniamo anche che si sappia, non c'è nessun supporto meccanico che aiuti l'esecuzione, suoniamo senza computer, senza niente, quindi lo diciamo chiaramente, tutto quello che state sentendo è frutto delle nostre strumentazioni, delle nostre capacità o non capacità musicali, perché è il bello
0: della
1: diretta.
0: Nel bene e nel male.
1: Quel che capita, capita, a volte si scapuccia, come si dice in Romagna. C'è questa canzone adesso che vi fa, questo brano che vi fa ascoltare Fiorenzo si intitola Alta Marea. Qui si cammina in riva al mare, si passeggia.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

Belli i vostri applausi, così. L'amicizia, un'altra canzone di quelle che insomma sono legate a tutti noi. Erano gli anni 90. L'amicizia.

0: Moreno e Biondo, l'amicizia.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Domenica 25 ottobre torna Il pranzo è cantato alla Peschiera di Valdengo con due protagonisti assoluti della musica da ballo, Mauro Levrini e Ruggero Scandiuzzi, sullo stesso palco per una giornata di successi, ricordi ed emozioni. Pranzo a partire dalle 12.30 oppure ingresso per il solo ballo alle 15. Ruggero Scandiuzzi e Mauro Levrini, domenica 25 ottobre alla Peschiera di Valdengo, Biella. Per info e prenotazioni 351 88 92 962. Vi aspettiamo!

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova ora di programmazione si apre su Radio Liscio, è l'ora dei simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre del Liscio e del repertorio delle orchestre italiane. Oggi iniziamo con un grande della musica melodica, Enrico Musiani, con uno dei suoi più grandi successi, Lauretta, e a seguire Signora Fortuna.

0: Signora Fortuna era Enrico Musiani. È il momento di Secondo Casadei, due brani scritti dal maestro Secondo Casadei e interpretati, in questo caso da Moreno il Biondo, nell'ambito del concerto per Secondo Casadei. Ci ascoltiamo in sequenza Nuvolari e la nostra orchestra.
1: Vai. Perché Casadei scriveva ste cose, eh?

Era la nostra orchestra, che è stata per tanti anni la sigla dell'orchestra Casadei, in questo caso interpretata da Moreno il Biondo nell'ambito del concerto per secondo Casadei. È il momento di Wilber Modà, ci propone Angelo Diavolo e Cuore Mio.

Era Titi Bianchi, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora dedicata ogni giorno ai grandi successi del passato, soprattutto delle grandi orchestre italiane e del liscio di tutti i tempi. Arriva a questo punto Romeo e i Copertifisa, e sapete che quando arriva Romeo e i Copertifisa arrivano i medley con i grandi successi reinterpretati in chiave musicale e in chiave ballabile. Marina, Romantica, Rose Rosse, La Lontananza, Luglio e Bugiardo Amore.

Romeo e i Coperfisa era il mega medley di oggi. Arriva Michele Rodella in pedana con Si vergogna anche il sole e Chiesetta del Borgo Antico.

Era Michele Rodella, chiesetta del Borgo Antico, nel momento di Castellina Pasi, Val Gardena e Al ritmo dell'amore.

Al ritmo dell'amore, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi, è il penultimo brano di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo strumentale che ogni giorno chiude il nostro programma. Walter Losi ci propone Il picchio allegro. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione

0: selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, mercato super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

do un'impressione di saluto. È tutto bloccato. È un inizio abbastanza tortuoso, perché mentre stava per partire tutto, come non accade spesso fortunatamente, ma c'è stato un pit stop che fanno regolarmente. Sono 20 secondi di sospensione totale di collegamento della SIM 5G, non si sa, è una sorta di reset che fanno, che se succede fuori dalla trasmissione va bene, se succede in trasmissione mette sia Cinghia che me in allarme, perché sembra che sia, cioè non è che sembra, è tutto bloccato per 20 secondi. Questo cosa fa? Che diminuisce la banda che arriva e il Cinghia praticamente diventa una macchia così molto molto molto invedibile, e quindi questo, meno male che l'audio resta, perché tutto poi dipende dall'audio per fare la radio. Comunque ciao, ciao a tutti e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni Senza Frontiere, 11:05. Oggi è il 15 di ottobre 2026, è il 288esimo giorno dell'anno, ne mancano 77 alla fine dell'anno, ed è Santa Teresa di Gesù o Santa Teresa d'Avila. D'Avila che si inventò, fondò le Carmelitane Scalze, che poi vennero dentro anche gli uomini, prima erano tutte donne, poi arrivarono anche gli uomini, perché lei era una aperta, quindi ci furono anche i Carmelitani Scalzi, ed è la giornata dedicata ad una riflessione mondiale sul lutto perinatale. E che succede in alcune parti disagiate del mondo, la morte del bimbo che sta crescendo nella pancia della mamma o subito dopo che è nato, e ce ne sono ancora tanti, troppi, di bimbi che non arrivano a fine gravidanza per situazioni varie, ed è su questo che bisogna fare una riflessione, nonostante il progresso abbia portato quelli che sono addetti alla natalità e il progresso delle tecnologie e delle scienze a diminuire moltissimo quello che una volta era un'autentica piaga, il non arrivare in fondo alle gravidanze. Va bene, è giusto che ci siano delle giornate di riflessione su problematiche che hanno effettivamente, come si dice, pesato sul mondo degli umani e che man mano si cerca di risolvere o quantomeno di migliorare. Cinghia, come va? No, niente, adesso mandiamo il primo disco e nel frattempo io rifaccio il collegamento, perché non posso vederti così, cioè non posso non vederti così. Anche sì, ho capito che è in una posizione di questo tipo perché è lì riflessivo, ma dai, lasciami accendere le stelle. Primo brano di oggi, Frank David, dai, che è una canzone bella di partenza, piena di ritmo, non battere le mani, non

0: Olè, lasciami accendere le stelle, Frank David. Allora, intanto ritorniamo anche a WhatsApp, vi ricordo il 331-335-6565, che è il numero di telefono con il quale potete mettervi in diretta tramite WhatsApp, appunto, con me durante la trasmissione. Stamattina c'è fermento qui in cascina perché ci sono i responsabili dell'ASL che vengono a controllare che tutto venga fatto secondo i 2 milioni di norme vigenti, che poi trovano sempre qualcosa che non va, ma siccome siamo a un certo livello addirittura di prodotto biologico, quindi vengono a controllare per confermare. eccolo qui, mi è andato di traverso la saliva mentre parlavo. Vengono a confermare che il prodotto è veramente biologico, e allora ci sono qui i figli, Gaele e Giovanni, che devono chiacchierare con tutti questi, perché non è che vengono qui uno o due, viene qui un pullman di tecnici a dire: ah, guarda quel, lì metterei un foglio di plastica in più, sì, va bene, sì, il fondo per le bestie, sì, va bene. Vengono qui col ditino puntato: tu hai fatto questa cosa e domani verrai impalato su un albero e frustato sotto le piante dei piedi. Insomma, fanno delle cose, non ridere tu, cinghia, perché se venissero a fare le pulci a te per vedere come fai il regista, e ti dicessero: cosa fai che tieni il braccio così, non si può tenere il braccio così sul tavolo, tu che sei un incazzoso, subito faresti la rivoluzione. Allora, ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, Paolo di Genova, grazie che mi salutate. Volevo sentire la canzone di Amore nei ricordi della Bottega dell'Arte, grazie. Cercheremo di fare del nostro meglio. Sono Elisabetta di Roma. Buongiorno carissimo Ettore, a te e a Marco Sasso. Volevo farle una domanda e chiederle chi era Minellono. Visto che l'ho sempre notato nei testi delle canzoni dei ricchi e poveri, chi era Minellono? Intanto chi è Minellono, perché Poppi, Cristiano Minellono è vivo. Volevo ascoltare il brano La mia rivoluzione del maestro Paolo Bertoli, interpretato da Valentina. Un caro saluto da Gianluca da Varazze. Allora, parliamo subito di Minellono. Minellono è un autore paroliere italiano, poi è stato anche attore, produttore cinematografico, produttore discografico, è tuttora vivente, è un coscritto alla mia stessa età, vive in Brianza, vicino a quella, proprio pare che fosse proprio vicino alla villa di Berlusconi, per intenderci. Lui vive a Triuggio e si diletta ormai a mangiare, cioè si diverte a farsi fare o a farsi dei piatti prelibati che mette abitualmente anche in mostra su Facebook. Ma come, chi era Minellono? Chi è Minellono? Ha scritto canzoni per Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, Mia Martini, Adriano Celentano, Riccardo Fogli, Albano, Romina Power. Allora, pare che secondo una recente stima della SIAE le canzoni scritte da Cristiano Minellono hanno raggiunto la cifra di 665 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Adesso mi auguro che tu abbia capito, bastava andare a cercare anche su Wikipedia, su internet. Quindi mi auguro che Gianluca da Varazze, tu sia stato soddisfatto della mia risposta. Mentre noi siamo al primo vintage di oggi, ci era stato chiesto da Paolo di Genova e da Francesca Borgo Antico di Claudio Villa. Allora, questa Borgo Antico è stata scritta e cantata da Claudio Villa nel 1949 per la prima volta. poi l'ha messa in un suo ed erano 78 giri, poi l'ha messa in un album intitolato Claudio Villa nel 1957, ed eccola qua. Io che vivo in un borgo antico posso capirla. Io vivo in un borgo di 15 abitanti, siamo una rovina.
1: Oh borgo vecchio, borgo degli amanti che il poeta immortalò, e che io ripenso pallide e tremanti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Alex Biondi, da quando ha cominciato a incidere i Maccheroni Mambo gli sono piaciuti e adesso esagera, adesso dovrebbero dirglielo basta Maccheroni, perché

0: Maccheroni
1: Mambo. Maccheroni Mambo di Alex Biondi. E adesso, dunque, intanto vado avanti con i messaggi perché la prima mezz'ora siete scatenati, per cui me la riempite facilmente con i messaggi. Buongiorno a tutti. Lui ormai si limita a dire buongiorno e vorrei. È il Max di Ozzano in provincia di Bologna. Buongiorno a tutti. Potrei ascoltare Elisabetta Viviani con C'è? Ma certo, tanto tu chiedi una canzone al giorno perché ti toglie il medico di torno. Elisabetta Viviani, ho lavorato con lei sabato sera scorso, abbiamo presentato insieme il Festival Italiano di Luino, della canzone anni 60, italiana anni 60, 70, 80, quindi te la passo volentieri, anche perché Elisabetta è deliziosa. Ciao Ettore Cinghia, mi faresti sentire Questioni di Feeling, cantata da Cocciante e Mina, Patrizia da Angera. E il feeling è importante, a tavola e a letto tutto è concetto, se no non mi fa rima con letto, tutto è concesso, in effetti è il verbo, questione di feeling. Buongiorno Ettore, innanzitutto un saluto, inoltre un saluto a Paola di Frisolino, ottima ballerina che presto calcherà la pista di Peschiera. Il brano in scaletta che sarà prossimo va benissimo. Siro di Chiavari. Beh, è un brano anche molto particolare perché ci è stato chiesto da Graziella di Verniasco e sua nipote Emily, ed è una canzone, La ragazza dall'Olanda che beve birra come un tedesco. È un brano musicale di genere dance house pubblicato nel 2004, nel novembre del 2024, dal disc jockey italiano. Stamattina un po' di tosse, ho preso freddo ragazzi, e oh, qui cominciano a far più tanto caldo, ci sono, beh, adesso siamo a 17 gradi ma alle 10 ce n'erano ancora 12 ieri sera. Ho acceso il caminetto per guardarmi mentre mi guardavo le partite e poi un bel film. Allora, questa è La ragazza dell'Olanda e del disc jockey italiano DJ Matrix in collaborazione con Matt Joe, che sarebbero Matteo Schiavo e Matteo Giacometto, i due Mattei, ed è inserito nell'album Musica da apres-ski, cioè la musica da dopo sci. La ragazza dall'Olanda ha anche un bel video per chi sta guardando in radio Liscio Visione, perché c'è questa ragazza bionda che impersona la ragazza dall'Olanda che balla e beve come uno scaricatore di porto.
2: C'è una Vai, ragazza...

Allora, divertente questa, la ragazza dall'Olanda, è così, inneggia, io direi che inneggia all'abuso di alcol. Va bene, comunque, per Emily e Graziella di Verniasco era DJ Matrix in collaborazione con Matt Joe del 2024. Il tempo. Io impazzisco quando ho guardato, come sempre, appena prima della trasmissione, guardo le previsioni meteorologiche per dirvele, per svelarvele. Allora, fino a ieri domenica avrebbe dovuto piovere tutto quello che doveva piovere, soprattutto qui al nord-ovest, che abbiamo bisogno di un sacco di acqua, abbiamo bisogno di neve sui ghiacciai, sulle montagne. Adesso stamattina ha detto ma può darsi che la goccia fredda non arrivi in tempo, si ferma solo sulla Francia, ci sono ancora dei dubbi, staremo a vedere. Quindi può darsi sì che piova, ma può darsi che invece no. E allora ribadisco, le previsioni del tempo così sono capace di farle anch'io. Allora ve lo dico ufficialmente, ho fatto uno studio su quello che potrebbe essere il tempo di domenica, forse piove, forse no, sappiatevelo. Cosa ci vuole a fare il meteorologo? Allora, è la mia vita, canta Manolo Pietro Galassi, è la mia vita fare delle previsioni pensate, studiate con grande conoscenza. Però tu falla partire, cinghia.

0: come si dice, cantare a voce spiegata. Non rompere con gli aggiornamenti. Sui siti, sei sicuro di voler aggiornare? No. Quindi, sì. Ogni tanto, no, siccome c'è stato l'aggiornamento del secondo martedì del mese, tutti i secondi martedì di tutti i mesi, voi sapete, Windows aggiorna il suo sistema operativo e poi automaticamente tutti quelli che dipendono dal sistema operativo di Windows, gli altri programmi dicono: vuoi aggiornare anche me? Vuoi aggiornare anche me? Aggiorna anche me! Quindi il mercoledì e il giovedì bisogna decidere se sì o no, e il cinghia diventa perplesso. Intanto, non parlate male del mio cinghia, alias Marco Sasso, perché ha ben 93 canzoni depositate in SIAE fatte da lui. Il ragazzo è uno che lavora, nonostante sia un Juanash, come dicono a Milano, quindi sia un single, ultra cinquantenne, è uno che si diletta con tutti i suoi strumenti a inventare delle belle canzoni, come la Maccheroni Mambo che abbiamo ascoltato prima. Allora, gli aforismi. Aspetta che me lo sono scritto, sennò me lo dimentico sempre. Che a questo punto bisogna leggere un aforisma, perché un aforisma al giorno, anche quello. Un amico è colui che non ti crea problemi. Un buon amico è colui che ti aiuta a risolverli. Bello questo, eh? Un amico o no che non ti crea problemi? Un buon amico è quello che ti aiuta a risolverli. Allora, adesso si dice nubile, deve essere una cosa così elegante. Ma lei è nubile. Una volta si diceva è ancora zitella, è zitella, e questa si sentiva zitella, quindi si guardava attorno per vedere se c'era qualcuno appetibile da impalmare. È zitella, come ci dice Maurizio Medeo.
1: È in arrivo il mambo, mambo in arrivo, zitella.

non lui che sa destreggiare la sua dama come si deve sulla pista della discoteca. Allora, buongiorno, sono Isabella da Roma, grazie per Borgo Antico, grazie a Paolo che l'ha richiesta, mia mamma la cantava sempre, mi sono commossa. Paolo, coraggio, ripeti, vedrai che vai bene, auguri, grazie per i saluti, ciao a Graziella, Elisabetta di Roma, benvenuta tra noi, ciao Ettore, complimentoni come sempre, Isabella da Roma. Ciao Isabella, ciao Ettore Cinghia, grazie per la canzone molto bella, un saluto per Paolo di Genova, non mollare, tieni duro, grazie, tieni duro, Graziella, buona giornata a tutti da Margherita di Genova, eccola qua, ciao Margherita, un saluto a tutti gli ascoltatori da Aldo di Fossano, ciao Aldo. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara, ciao Stefania. Allora, siamo in Radio Liscio Visione, quindi siamo in questo momento non solo in radio ma anche in televisione sul canale 14 del Digitale Terrestre in Piemonte e in parte della Val d'Aosta con Prima Antenna TV, che trasmette anche in Liguria in diretta sul canale 7979 del Digitale Terrestre e poi con il network Teleantenna che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, e siamo al terzo vintage di oggi. Senza di me l'ha chiesta Marco di Novara, ed era la versione italiana di What About Me, mi pare, What About Me o What About You, non mi ricordo più, era, e dove sei, vieni qui, allora era What About Me, me la ricordavo bene. Anna Oxa nel 1983, quindi appena 22enne, cantava Senza di me e oggi fa felice perché l'ha chiesta lui, Marco di Novara.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Bella, allegra, pimpante, scatenata, l'Anna Maria Allegretti in Jukebox.

ma brava, mi è piaciuta molto l'Anna Maria Allegretti con questo jukebox. Mi è piaciuta molto anche la location. Dov'è che hanno trovato questo locale così stile americano anni 50, perfetto per interpretare questa canzone? Ma lei è sempre gioiosa, entra molto bene nello stile del... Intanto a me è successo un disastro, mi è scoppiato un bicchiere di plastica in mano che perde, da dove perde, che non si vede dov'è il buco, che il Signore ti abbia in gloria, che mi ha sbrodolato tutto il cardiganino, anche la polo, vabbè, tanto non si vede, è abbastanza sotto la linea dell'immagine. Siamo al primo vinile di oggi, i Rolling Stones. I Rolling Stones con un brano che è 144esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, classifica stilata nel 2024 dalla rivista Rolling Stone, perché la rivista Rolling Stone non ha la S finale, quindi non è The Rolling Stones, che sono le pietre rotolanti, mentre la rivista è solo la pietra rotolante, una sola. Allora, il brano è del 1968, è diventato uno dei cavalli di battaglia dei Rolling Stones, Jumping Jack Flash. L'hanno cantata sempre in tutti i loro concerti, è una delle canzoni amate dallo stesso gruppo. La canzone uscì in Gran Bretagna il 24 maggio del 1968 e balzò subito al primo posto della hit parade inglese e al terzo posto della hit parade americana. E oggi, 15 di ottobre, giovedì 15 di ottobre 2026, alle 11.52 va in onda su Canzoni Senza Frontiere Jumping Jack Flash, 144esima, i vinili di Casandenna, The Rolling Stones. Non battere le mani, fai finta.

più belle di sempre. Saluto Prima Antenna TV che ci lascia in diretta adesso, ma va avanti a riprendere la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, poi la manda oggi pomeriggio dalle 17 alle 18. Mentre per quanto mi riguarda vi accompagno verso la fine della prima ora. Cosa mi mandi, l'arcobaleno o la voce tra le vigne e il silenzio? Tra le vigne e il silenzio, scegli tu, ma fai il giro. Ok, tra le vigne e il silenzio di Marco Zeta, ci porto.

0: apri, non mi mettere l'ansia, apri, perché mancano 5, 4, 3, 2, 1, din don, din don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno di oggi, giovedì 15 di ottobre, chissà perché io lo vedo sempre come 16 di ottobre, giovedì 16 mi fa più rima, è giovedì 15 oggi di ottobre 2026, è mezzogiorno. Abbiamo terminato la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Oh santa povera donna, mia moglie, devono mettere a posto un occhio, va bene, se ne parlerà il 5 di novembre, operazione, tutti i figli allerta perché io sarò qui in trasmissione, non posso esserci, andate voi ad assistere la rimessa in onda visiva della mamma. Adesso reclam, news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione

0: soluzione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Domenica 25 ottobre torna Il pranzo è cantato alla Peschiera di Valdengo con due protagonisti assoluti della musica da ballo, Mauro Levrini e Ruggero Scandiuzzi, sullo stesso palco per una giornata di successi, ricordi ed emozioni. Pranzo a partire dalle 12.30 oppure ingresso per il solo ballo alle 15. Ruggero Scandiuzzi e Mauro Levrini, domenica 25 ottobre alla Peschiera di Valdengo, Biella. Per info e prenotazioni 351 88 92 962. Vi aspettiamo!
2: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
3: Ciao a tutti e a tutti, da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, da Prima Antenna, da Teleantenna, da qui insomma, da dove ci troviamo in questo giovedì 15, le Idi di ottobre del 2026, 288esimo giorno dell'anno, ne mancano 77 alla fine dell'anno, e Santa Teresa di Gesù o Santa Teresa d'Avila, spagnola, fu colei che fondò le Carmelitane Scalze. Giornata mondiale del lutto per il Natale, quindi il lutto dei bimbi ancora nella pancia della mamma o appena dopo che sono nati. Una morte a volte che ancora non si riesce a prevenire e a fermare, e quindi una riflessione su queste tecniche di salvataggio ancora nell'utero dei bimbi che devono nascere, di queste piccole anime che aspettano di vivere e che a volte invece non ce la fanno per vari motivi. Ce ne sono ancora tanti nel mondo, anche se la medicina in tal senso, come in tutti gli altri sensi, sta facendo progressi. Canzone dei nonni è la prima di questa seconda ora di Canzoni senza frontiere. Mi tocca particolarmente perché io sono nonno, e secondo me quando si vive un momento di gioia con i nipoti quasi ci si sente in colpa, perché i nipoti ti danno un'iniezione di vita. Sono loro, con il loro sorriso, con la loro ingenuità, con i loro gesti d'amore. L'altro ieri sera ho invitato uno dei miei figli con il nipotino e la moglie a mangiare in un ristorante, e quando lui ci ha visti che il volto si è riempito di gioia, è partito di corsa e mi ha abbracciato le gambe, a quel punto può chiedermi altro che la luna, di più, le stelle dell'universo. Ed è un momento in cui il cuore dei nonni si apre di gioia, di smisura, di vita, ecco, è un'iniezione di vita, e ci si sente in colpa perché dice: non è che la sto togliendo a lui, che me ne sta dando così tanta. Anche in quello anche di quello ci si preoccupa. Canzone dei nonni, l'orchestra della Roberta Band.

Allora, era l'orchestra Roberta Band con la canzone dei nonni e una cosa importante che volevo dire, mentre mi ha distratto lui che mi ha parlato, non mi ricordo più. Va bene, siamo al quarto vintage di oggi, andiamo avanti così, che va bene anche andare avanti così. Max di Ozzano, che ci aveva chiesto Brutta, una canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1992, interpretata da Alessandro Canino, e che arrivò sesta nel Sanremo Novità. Quindi debuttava a Sanremo Alessandro Canino, un giovane, un ragazzo del 1973, che cantava appunto Brutta. Oh. Magari è bellissima, però si è comportata male, allora lui, incavolato, dice, Brutta! Fatto bene.

Puta! Alessandro Canino, Alessandro Canino. Allora, va bene, siamo arrivati ad un'ora in cui è giusto, è cosa buona e giusta mandare la Ti stringerò dell'Aurora Codazzi, che sempre unsichereggiando canta la sua canzone, questa Ti stringerò. Bisogna immaginare una donna che prende un uomo e se lo stringe tutto. Di solito non è il contrario, vabbè, ormai oggi con la parità dei generi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: sessione. Bravissimi.
1: Possessione live dalla Peschiera, era Paolo, l'orchestra di Paolo Bertoli. Oh, alla Peschiera sabato prossimo, dopodomani, ci sarà la Francesca Mazzuccato, sabato 17, la Francesca Mazzuccato alla Peschiera di Valdengo, sarà lei l'animatrice con la sua band, con la sua orchestra della serata. E ci sarà la diretta con Radio Liscio e Prima Antenna TV dalle 21.30, come sempre tutti i sabati sera, ad libitum, fino a quando quasi non finiscono, credo fino all'1:30 vanno avanti. Allora, i nati e i morti di oggi. Chi è nato il 15 di ottobre? È nato Lucio Corsi, Sanremo 2025, Eurofestival, del 1993, giovanissimo, 23 anni, Salvo d'Acquisto, carabiniere, medaglia al valore, eroe nazionale, si sacrificò per salvare altre persone. Salvo d'Acquisto era nato nel 1920 e morì giovanissimo nel 1943, quindi 23 anni. Fedez, oggi compie gli anni Fedez, è del 1989, quindi quanti sono? 37. Luigi Giussani, Don Luigi Giussani, era del 1922, è stato il fondatore di Comunione e Liberazione, e io l'ho conosciuto perché all'epoca Don Giussani era uno dei, quando andavo a scuola io in un collegio a Milano, era uno dei preti che ci controllava, ci accompagnava anche al mare. Friedrich Nietzsche, dice Nietzsche, era del 1844, uno dei più grandi filosofi riconosciuti a livello mondiale. E poi Mario Puzo, il padrino, tutta quel discorso che poi è diventato uno dei film, una trilogia di film famosissimi. Mario Puzo era nato nel 1920. E poi li scrivo talmente in piccolo. Ah, Antonino Zichichi, grande scienziato italiano, è del 1929. I morti, allora, sì, ho veramente Hermann Göring, ho scritto veramente in piccolo ieri. Si vede che ieri avevo visto che andava meglio, stamattina faccio più fatica a leggere. Hermann Göring è morto nel 1946, era il numero 2 dopo Hitler. Quando andò sotto processo a Norimberga venne condannato a morte, ma lui riuscì a farsi portare una pillolina magica di cianuro e poche ore prima dell'esecuzione si suicidò, quello che praticamente dice muoio ma quando lo dico io, nel 1946, il 15 di ottobre. Mata Hari, l'emblema delle spie, con un film bellissimo fatta dalla stupenda Greta Garbo. Mata Hari venne fucilata nel 1917 in quanto i francesi dissero che era una spia della Germania. In effetti lei faceva il doppio gioco, faceva la spia per la Germania e faceva la spia per la Francia, famosa doppio giochista, ma soprattutto una che non ha mancato un letto di grandi personaggi sia economici sia politici tra Germania e Francia dell'epoca. E poi Teresa d'Avila, o Teresa di Gesù, morì il 15 di ottobre del 1582 ed è per quello che oggi il santo del giorno è dedicato a lei. Oh, i vinili di Casandenna. 1979 viene lanciata quella che oggi è al 143esimo posto della classifica dei 200 brani più belli di sempre. Chiamata per Londra, o Chiamando Londra, London Calling. è un brano del gruppo The Clash. E aspetta, perché ci ho preso le note. Eccola qui. The Ice Age is coming. Sta arrivando l'era glaciale, comincia così. Il gruppo britannico rock The Clash ottenne un grande successo sia di critica che del pubblico. La canzone è stata scelta come inno delle Olimpiadi di Londra del 2012, suscitando alcune polemiche per il significato originale, che dicono sia piuttosto macabro, perché il sole sta precipitando, i motori si fermano, il frumento avvizzisce, un errore nucleare, ma io non ho paura, Londra sta annegando ed io vivo vicino al fiume. Questo sarebbe l'inizio della canzone dei The Clash con London Calling.

Certo che è crollata in classifica. Nel 2004 la stessa rivista, la Rolling Stone, l'aveva messa alla 15ª posizione nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Nel 2024 143esima. Va bene perdere posizioni, ma qui è stato veramente un crollo verticale pazzesco. Anche Bruce Springsteen ne ha fatto una sua cover, l'ha reinterpretata a modo suo nel 2009. Va bene, era London Calling, The Clash, ed era del 1979 il nostro secondo ed ultimo vinile di oggi. Ma poi Londra, ok, chiamando Londra, o Londra sta chiamando, ma poi arrivano Marco e Alice con la dolcissima Sardegna e sotterrano Londra, perché quando uno parla della Sardegna, soprattutto nel periodo

Bene, era la dolcissima Sardegna, Marco Alice, dove loro esaltano il concetto di casa. E io trovo bellissima quella frase che viene scritta, viene venduta un po' dappertutto, incisa su legno: casa è dove c'è il mio cane. Questo per la similitudine, siccome vedo in questo momento il cinghia con Lillo in braccio, e per lui casa è dove c'è il suo cane, Lillo. E con allora posso citarti, cinghia, una frase di Socrate che viene attribuita a lui quantomeno, che era bellissima: più gente conosco più apprezzo il mio cane. Che la dice lunga sulla qualità della gente che frequentava Socrate. Va bene, siamo al cinecalendario. Eccolo qua. Qual è il film abbinato a oggi, 15 di ottobre? Niente popò sul Totò di meno che quello che disse nel film, c'è la frase: è buffo, quando ero un bambino e dicevo alle persone che avrei fatto il comico, tutti ridevano di me. Adesso non ride nessuno. Joker! Joker, nel 1981 il clown e aspirante cabarettista Arthur Fleck vive a Gotham City, una città deturpata dalla criminalità e dalla disoccupazione. La città di Batman, per intenderci. Allora, quando non è impegnato a dare il tormento al suo arcinemico Batman, il Joker, il clown psicopatico dei fumetti, è spesso protagonista di film, serie TV, cartoni animati, videogiochi e quant'altro. Con Joker però fu oggetto di una rielaborazione realistica che lasciò il segno, anche se la premessa del film è simile a quella di Batman The Killing Joke, un comico fallito che diventa un criminale. Va bene, perché è abbinata al 15 di ottobre? Nell'omaggio a Scorsese, evidente anche nella scelta di ambientare il film nel 1981, per la precisione a partire dal 15 di ottobre, come ci conferma lo speaker alla radio che si sente all'inizio della pellicola. Cioè, all'inizio della pellicola c'è uno speaker alla radio che dice 15 di ottobre 1981, ed è per questo che il film è stato abbinato al 15 di ottobre. Allora, con Joaquin Phoenix che diventa un Joker stupendo, Robert De Niro, e è stato candidato agli Oscar, non so se l'ha vinto. A fine corsa Joker incassa oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo, prima volta per un film vietato ai minori, e vinse due Oscar, eccolo qua, per il ruolo di Phoenix e per le musiche della compositrice Hildur Guðnadóttir, oltre a venire premiato con il Leone d'Oro al Festival del Cinema di Venezia. Te capì, il Joker. Bene, 15 di ottobre, il film per tutti quelli che sono nati, che festeggiano il 15 di ottobre e dicono: ma chissà quale film è dedicato oggi? Joker. Quindi andatevelo a vedere se siete nati, festeggiate il 15 di ottobre, è il vostro onomastico, quindi per esempio quelle che si chiamano Teresa. Allora, siamo a Gli occhi di tua madre. È il quinto vintage di oggi, terzo a Sanremo nel 1976, quell'anno vinse Non lo faccio più di Peppino Di Capri, 1976. Lui arrivò terzo a Sanremo, Sandro Giacobbe, che è morto l'anno scorso nel 2025, era un ragazzo del 49. Gli occhi di tua madre mi fanno capire un sacco di cose guardando gli occhi di tua madre. Oltretutto io ho sempre guardato le mamme delle ragazze per capire, che frequentavo, per capire come sarebbero state 30 anni dopo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Las Palmas di Galassi, Posedito, Cimarelli, Olivotto e in Filadelfia. E chi più ne ha più ne metta. Las Palmas.

Las Palmas, ole! I Ciucate erano Galassi, Joselito, Cimarelli, Olivotti e i Philadelphia, chi più ne ha più ne metta. Allora, sabato sera scorso Mal se n'è andato un po' seccato dal Festival di Luino della canzone italiana anni 60, 70, 80 perché pensava di vincere, di, o quantomeno di essere sul podio, invece è arrivato quarto perché votava il pubblico, noi non ci siamo presi la responsabilità e soprattutto abbiamo fatto una gag sul palcoscenico quando ho ricordato una canzone che per lui è una tortura, però non può dire che non sia stata quella che l'ha rilanciato dopo un periodo che ha avuto un grande successo negli anni 60 in Italia. Poi ebbe una flessione e quale fu la canzone che lo rilanciò? La sigla del mitico Furia. Allora, Furia del 1977. Lui proprio vorrebbe ripudiarla, ma tutti gliela chiedono e per cui è obbligato a cantarla sempre. È il sesto vintage di oggi. Mal con Furia Cavallo.

Però questa è una versione moderna. Non c'era Cinghia la versione originale con lui che cantava lui da solo senza tutti questi effetti speciali. La sta cercando, in questo momento la sta digitando con la sua intelligenza artificiale. Se trova versione originale. No, io lo sto guardando lui. Va bene, intanto ci prepariamo per concludere la trasmissione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. L'hai trovata la versione originale? No, non c'è. Va bene, ve la recuperiamo per un'altra volta, tranquilli. Lui è una talpa di laboratorio, una talpa della rete in Cinghia, come me, per cui quando vogliamo trovarla la troviamo. Cosa mi mandi in conclusione? Il destino del Gianfranco Foscoli? Sì, conferma, il destino del Gianfranco Foscoli. Allora, concludiamo Canzoni Senza Frontiere di oggi, in attesa poi di ritrovarci domani, ultimo giorno della settimana che prelude al weekend, questo weekend di sole fino a domenica, dove potrebbe piovere ma anche no. Queste sono le previsioni del tempo che siamo in grado di farci tutti, no? Potrebbe piovere ma anche no. Destino, è il destino del tempo e della natura che decide con la sua uniformità di intenti e con la sua capacità di dominare sulla razza umana con le sue decisioni. Il destino di Gianfranco Foscoli.

Dai che l'hai trovata, la Furia originale. Questa è una roba da diretta in radio. Ce l'hai il Furia originale di Mal? Vai, vai, ne mandiamo 40 secondi.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.